0: Si chiama I Don't Wanna Go Home. Il disco era quello dei Medusa. Sul disco radio, nell'appuntamento con i belli svegli, c'è la rubrica dei messaggini a caso. Abbiamo già spiegato il funzionamento, possiamo farne un piccolo riassunto per chi si fosse appena sintonizzato.
1: Ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete mandato o che avete ricevuto, lo mandate al 393 800 3000. Deve essere un messaggio di testo e non deve c'entrare niente con la nostra trasmissione.
0: Noi li mettiamo in fila, li leggiamo e il risultato va letto su una, diciamo così, base mazzurcata e come facciamo sempre, proprio indicazione precisa, per cui altrimenti non si possono leggere tutti i messaggi che ci mandate, nella rubrica con i messaggini a caso, presa un po' in anticipo.
1: Niente prima.
0: Messaggini a caso. E allora, giro di mazurka per i messaggini a caso di oggi.
1: Non è che magari il nesso era tra il Robilas e il cane?
0: Quando arrivate in Duomo, venite verso il castello. Noi parcheggiamo lo scooter alla fermata della metro e da lì andiamo.
1: Le avremmo bisogno entro domattina per fare la richiesta in tempo comune.
0: Ele, butta giù una data per i festeggiamenti.
1: Ma per caso in macchina hai trovato la giacca nera di Gemma? Non la troviamo più.
0: Dovrebbe essere quella delle grazie, penso.
1: Sempre impegnati anche nel weekend.
0: Sono tre palle penzolanti.
1: Prova a chiedere tu se è possibile avere la locandina.
0: Sono curiosa. Cosa c'è nel tuo caffè?
1: Ma com'è carina con i particolari indaco! Come il colore del bagno!
0: Ma che bella!
1: Che bella!
0: Volevo un consiglio. Tu eri con lei ieri?
1: Ho appena mandato la mail per la dottoressa.
0: Parto.
1: Lasci lì la macchina? È un'informazione, non ho richiesto di spostarla,
0: Non ricordo l'ultima volta che mi sono lavato.
1: Buongiorno, stamattina sei andato via presto.
0: Con tutti gli sbadigli.
1: Hai spostato la piantina dei limoni prima che muore un'altra volta?
0: Scusa, ho visto adesso che io sappia, non lo sapevo, chiuso.
1: La cosa mi suona un po' strana, aspetta che finisco la riunione e ti chiamo.
0: Entro in Castello Secco con l'auto.
1: È rilassante stare a guardare la pioggia.
0: Non ho idea di quanto possano costare, 30 euro?
1: Non mi cambia le gomme da neve!
0: L'ho mollato sulla porta che mi suonavano senza guardare se entrava.
1: Buongiorno Amis, ti disturbo solo per una piccola info, ma nel tuo bar, se veniamo a pranzo, ci fate la fattura?
0: Però le banane così si schiacciano.
1: Elimina completamente i lieviti, provi 10 giorni e vedi.
0: Più di un'ora di ritardo.
1: Settimana prossima vengo con 2 bottiglie di prosecco e
0: che mi sembra la cosa migliore, tra l'altro. Allora, seconda manche dei messaggini.

0: di Ughi l'Essolto. Anche questo è uno dei preferiti dei nostri ascoltatori, ce lo segnalano nel Disco Radio Music Lab. Mentre è pronta la seconda manche dei messaggini a caso.
1: No, non è ancora sicuro, ma se fosse il 24 posso dire che abbiamo la possibilità di avere il gonfiabile.
0: Sì, provaci.
1: Nulla. Follia!
0: A Massi piacciono le creme, non la frutta.
1: Dobbiamo fare qualcosa per forza.
0: Quanti ricordi.
1: Quando sei qua, chiama.
0: È meglio che questa sera rinuncio.
1: Ma se gli fai girare 5 minuti hai finito di vivere, oh.
0: Siamo tornati da mezz'ora, ora dormo.
1: Dai che Riccardo è ancora al bar di Sant'Anna.
0: In lamiera, anche se zincata, preoccupa per la ruggine data dalla salsedine.
1: Falle latte, magari ha solo tanti male su dentino.
0: Questa volta niente gelato, eh. Facciamo un'altra volta?
1: Allora, il primo è rosa fucsia, il rosso è quello in secondo piano.
0: Ho molta fame, arrivo.
1: Lori, noi non ci siamo martedì per festeggiare la mamma, solo aperitivo alle 18.
0: Ah, poi dimmi tu quando vuoi fare il 7.30.
1: Allora, facciamo che un giorno facciamo uno skincare party da te e ce li fai provare tutti.
0: Ma non era il 7.30?
1: Il 7.30.
0: Buongiorno Paccara, a che ora andiamo oggi a prendere il diluvio?
1: Bisogna mettere un euro sotto al cuscino stasera.
0: Scendiamo nei box, tu seguimi.
1: Meno male che io non posso, altrimenti sarei già ricoverato. Magari ci mettono in camera insieme. Sai che disastro, ciao.
0: Mi sogno ancora i paninetti salati che avevi fatto.
1: E doppietta.
0: Sì, provaci.
1: Sei sola?
0: Ciao Mara, ma stamattina da pioggia? Se piove come fate a farla in giardino?
1: Ma si vedono solo i denti.
0: Sì sì, so di cosa parli, soprattutto del tappo.
1: Ti aiuto io a portarli.
0: Ma beh ragazzi.
1: Ma i tappi o
0: non
1: i denti?
0: Non lo so, ma in ogni caso Cicci, non farmi indemoniare, Grazie per i vostri messaggini a caso, signore e signori, perché noi siamo mica qui a pettinare le bambole, eh?
1: No!
0: Li leggiamo tutti, li mettiamo in fila, uno dopo l'altro, in due manche addirittura dei messaggini a caso.

0: caso che torneranno ovviamente il prossimo venerdì. Che si fa? Ci sentiamo un disco? L'avete riconosciuto?
1: Figurati,
0: 1992 c'era W. We are only

0: Chiamava We All Need Love su Disco Radio, che magari ha fatto da colonna sonora qualcuno che ha sostenuto un esame di Stato proprio nel 92, no? Una maturità del 92, per esempio. Tanto per tornare al tema dell'inizio del nostro appuntamento.
1: Altro, no, guarda. Vabbè, ma W vuol dire ti doppio? IW.
0: Beh sì, potrebbe. No. E We All Need Love invece?
1: Abbiamo tutti bisogno d'amore.
0: E I Got Children, Me and You?
1: E faremo un figlio io e te, ecco, però io e te la vedo dura, Fabri. Cioè, oddio, adesso ci sono paesi in Europa dove potremmo anche
0: averne uno,
1: però se fai tu la gestazione io preferisco, grazie. Se riesci a farlo più bene.
0: Beh, come il mammo che era Schwarzenegger, che rimane
1: Arnold.
0: Incinto.
1: Mm-hmm.
0: Vabbè, un film di moltissimi anni fa.
2: Oh, Junior, 90
1: Junior.
2: Junior.
0: Si chiamava Junior, film. Junior, esatto. Allora, si avvicina la notizia che vi cambierà la vita, ne parleremo tra poco. Intanto, a proposito di notizie, da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta, e solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio,
1: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetriviglio.it.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
16: Allora, notaio, ha contato quanti messaggi sono arrivati? Spero di sì, insomma, oggi non l'abbiamo ancora sentita.
17: Ma che non dobbiamo anticipare la notizia?
16: No, intanto preoccupiamoci di contare i messaggi, perché questo, diciamo così, dà l'idea del successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. E quanti sono?
17: 3. E questo dà l'idea del successo della trasmissione Belli Svegli.
16: Esattamente. C'è Robin Schulz.
17: 2 sono i suoi, tra l'altro.

0: ci occuperanno i nostri scienziati con le loro ricerche. È difficile da dire le loro ricerche, sembra un po' veneto.
1: Allora dipende, allora se uno ha un'aura importante, un'aura sì. sonora, sì. un'R ignifuga come la mia.
0: Ignifuga?
1: Io ho l'R ignifuga.
0: Ah, davvero?
1: Assolutamente, non è mai stata coinvolta in nessun incendio, anche perché allora... nella parola incendio non c'è l'R.
0: È vero, ha ragione.
1: Sarà per quello che è ignifuga.
0: Senta, visto che ha questa caratteristica che non tutti si possono permettere, ci legge il titolo della notizia che ci cambierà
1: molto
0: la vita?
1: Molto volentieri, sì, anche perché ci sono un sacco di R in questa notizia.
0: Infatti.
1: I moscerini resistono a gravità estreme.
0: Ne parleremo tra pochissimo. Intanto sono le 9:02. Ed è già pronta una delle
1: Resisto
0: nostre novità.
1: A tutto tranne che hai parabrezza, a quanto pare.
0: Sì,
1: poveri
0: sì,
1: moscerini.
0: Sì. Beh, lì d'altra parte non è questione di gravità, no?
1: Beh, per loro è piuttosto grave.
0: Sì, sì, esatto.
1: Piaccicarsi dovrebbe una cosa piuttosto grave.
0: È un altro genere di gravità.
1: A differenza della sua auto, dove i moscerini sono spiaccicati, lo sappiamo, sull'1.8 posteriore.
0: Come mai?
1: Perché lei va talmente piano che quelli si spiaccicano.
0: Certo. Preferiscono uccidersi da soli, sì. Allora, c'è un disco nuovo, abbiamo scelto quello di O.D., di D.O.D.
1: No, è perché vanno più veloci di lei, allora la tamponano.
0: Ah,
1: questo è il senso della battaglia. Allora è vero questa cosa che non le capisco. Ma è molto emozionante.
0: Senta, Forrest,
1: ma che cosa curiosa.
0: Non faccia lo spiritoso, per favore.
1: Tornerò ancora, farò altre battute.

0: D.O.D. si chiama Closure, la nostra novità delle nove nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, ripetiamo per cortesia il titolo della notizia che ci cambierà la vita.
1: Spero di avere la stessa R all'altezza del Mago Forest. I moscerini resistono a gravità estreme.
0: Però guarda, come inizio secondo me un po' poteva sembrare quello di Forest.
1: Provo a imitarlo. I moscerini resistono a gravità estreme.
0: Mi piace di più questa seconda versione.
2: E allora...

0: Bene, bene, i moscerini.
1: Ma fate anche i coretti in questa trasmissione.
0: Ha visto?
1: Oh, che cosa molto emozionante.
0: Siamo preparatissimi.
1: Per un momento mi è sembrato di essere tornato agli scout. Io ho fatto gli scout quando ero ragazzino.
0: Aveva il nodo.
1: Molto giovane.
0: Aveva il nodo da sciogliere.
1: Andavo per un motivo solo, ed era quello che amavo all'infinito la natura.
0: Sì.
1: Femminile.
0: Certo, è sempre il solito.
1: E tra boschi, siepi, aiole, voi sapete che insomma è facile infrugliarsi con l'aiole. Per favore, con l'aiole.
0: Ma molto bene. Sulla Terra viviamo immersi in una gravità stabile pari a un G.
1: Un grammo.
0: No, un G, il coefficiente di gravità. Il team di ricercatori...
1: Che è, ricordiamolo? Quant'è la forza di gravità?
2: 1.
1: 9,81.
0: Bravo.
1: Ottimo. Sì.
0: Come fai a ricordartelo? Di ricercatori dell'Università della California, Riverside, ha costruito una speciale centrifuga capace di simulare ambienti da 4G fino a 13G, inserendo all'interno dei moscerini della frutta.
1: Ma perché? Ma poveri, ma scusa!
0: Che volevano vedere. Inizialmente.
3: Moscerini della cacca,
0: no! Inizialmente il team pensava che gli insetti avrebbero ridotto subito i movimenti per conservare energia, e invece nelle prime 24 ore sono diventati addirittura iperattivi. La situazione è cambiata drasticamente aumentando la gravità. Ma a 7G, 10G e 13G gli insetti si muovevano molto meno e smettevano quasi di arrampicarsi. Anche la ma è peggio, adesso arriva il peggio, anche la riproduzione ne ha risentito. Le femmine producevano meno uova in condizioni estreme. Alcuni moscerini hanno vissuto e si sono riprodotti per decine di generazioni consecutive in ipergravità, mantenendo gli stessi schemi comportamentali. Tornati a un G, però, non riuscivano più a recuperare completamente la normale mobilità.
1: Che volavano via. Ah, dove sei? Vieni!
0: Un po' come gli astronauti, no? Quando ritornano sulla Terra, che hanno la muscolatura come dire, un po' intorpidita dalla mancanza di gravità in quel caso, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Che cosa vogliamo chiedere dunque ai nostri amici ascoltatori?
1: Che asciugatrice usate? Parlando di centrifuga. No, allora dai, posso resistere a tutto tranne.
0: Quindi ti tentazioni? Piace? Tentazioni?
1: Volete che risponda io?
0: Sì, prego, Forrest.
1: Sicuro?
0: Lo dica.
1: È sicuro?
0: Non lo so.
1: Io posso resistere a tutto tranne che alla figura femminile.
0: No, ecco, molto nella più elegante.
1: Non
0: così.
1: Può mancare.
0: La figura femminile.
1: Femminile.
0: Molto bene. E voi, cari amici ascoltatori, attenzione, perché la censura incomberà su di voi.

0: 1 dei Gioia Studios di Milano sta rapidamente arrivando a zero.
1: Ah, è vero, eh.
2: Guarda Marco che si muove lentamente perché gli hai appena detto tu ti muovi e sposti l'aria e mi fai freddo.
0: È vero, è vero.
2: Marco si sta muovendo come il bradipo di Zootropolis.
0: Oh, se c'è una cosa a cui non posso resistere è veramente il freddo proprio.
2: Eccolo qua, cioè... è arrivato. Ciao Marco.
0: Buongiorno. No, ecco, è che alle 10 dobbiamo chiudere, no? Per dare qualche così indicazione sui tempi. Vogliamo sentire qualcuno dei vostri messaggi rispetto alle cose a cui assolutamente non potete resistere.
3: Buongiorno, Gian Domenico da Vercelli.
0: Ciao Gian.
2: Ciao Gian Domenico.
3: Visto che la fratello, figura femminile,
0: sì?
3: L'avete già detta,
0: sì?
3: Allora vi dico il gelato. Quindi quando c'ho il gelato davanti è finita. Soprattutto quello alla Nutella, ma in generale tutti i gelati.
2: Sì, non è una roba
0: sono
2: che mi fa...
0: Sono quei gusti alternativi.
2: No, ma in generale dico il gelato mi piace,
0: che
2: ma
0: gusti?
2: Non è una di quelle cose...
0: Che
2: io creme, assolutamente creme.
0: Creme, cioccolato, creme. Nocciola, bacio, stracciatella. Sì, stracciatella. Panna,
2: Sì, poi c'è tiramisù,
0: no, già.
2: Caramello salato.
0: No, anche proprio le robe...
2: No, tutto il Kinder Bueno, tutte le porcate, proprio basta che sia in creme.
0: Io sono...
2: Però non è una di quelle cose, cioè, se mi dico stai un mese senza gelato, vabbè. Capito? Non
0: sì,
2: è che muoio.
0: E sai che lo preferisco d'inverno che non d'estate?
2: Questo perché non sei normale, ma ormai lo sappiamo. Cioè, questo ormai è assodato.
0: Non posso fare a meno di mio marito Fabrizio, scrive Monica da Genova.
2: Da Genova?
0: Da Genova. Ci possono ascoltare
2: fino a, fino a Genova sei andato a farti una seconda famiglia, Fabri.
0: Smettila.
2: Quella!
0: Che non è vero. Guarda che sei veramente...
2: Guarda che quest'uomo
0: è una brutta
2: qua,
0: persona. Allora, c'è uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare. Dal 1999 abbiamo scelto il prossimo.
4: A 100 Genova. Secondi di RDS con Enrico Mentana.
0: Tutta la Liguria.
4: Insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10

0: 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambrostore, nuova sede, nuove possibilità.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Vorrei un'auto usata, ma...
4: Vai da Renord, fai Prime.
3: E se ha difetti?
4: Da Renord fai Prime.
3: E se mi lascia a piedi?
4: Da Renord fai Prime.
3: Fai Prime?
4: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
3: E potevi dirmelo Prime.
5: Renord Prime, l'usato come nuovo.
6: Info e sedi su renord.com.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Disco Radio. Ciao ragazzi, io non riesco a rinunciare al sorriso del mio cane quando mi guarda con quegli occhioni dolci. Sì. Ciao.
10: Non era il gatto quello che guardava con gli occhioni dolci? No, mi viene in mente il gatto con gli stivali del film Shrek.
11: Che però in realtà c'è un altro film che si chiama Bolt, dove è al contrario, cioè i gatti vengono sempre visti un po' come i randaggi fastidiosi, eccetera, e sono i cani, quelli cuccioli di cani che
10: hanno gli occhi dolci, vedi, un po' in linea.
11: Perché poi sai che hanno le sopracciglia i cani, quindi hanno... c'hanno il movimento del sopracciglio.
10: Sì, vero, è vero.
11: E quindi riescono a fare un po' quella faccina lì da... qualcosina.
10: Mentre i gatti invece
11: no,
10: i gatti sono dei filibustieri.
11: Gatto è un po' così per i fatti suoi. Gatto filibustiere è una bella immagine.
10: Allora torniamo indietro nel tempo, 1999.
11: Del mondo trovate la parola filibustiere nel 2026.

0: Erano Jaden Boys e David Guetta su Disco Radio alle 9.27 di questa mattina. E intanto, beh, ci arriva anche la foto di un...
1: cane.
0: No, no, un cane. No, cioè, però aspetta, so che... la razza, quelli lì cioccolato, dai.
1: Ti lascio annegare nella...
0: Grazie,
1: guarda.
0: Sei sempre troppo buono.
1: Ma non lo so, ma che ne so, ma io se non la so una
0: Labrador,
1: cosa non la dico.
0: Labrador, non mi veniva Labrador. Allora, ciao, sono Deborah, io non posso fare a meno degli orsetti gommosi.
1: No, oh, vabbè. Questo sì, questo
0: vabbè,
1: sono più d'accordo.
0: Ciao. Questa è proprio la dipendenza, cioè chimica, che provocano anche secondo
1: ma van bene
0: me.
1: Anche tipo i coccodrilli, quelli col bianco dietro.
0: Madonna,
1: o solo l'orsetto?
0: Madonna, l'importante è che abbiano il bianco dietro, certo.
1: È perché l'orsetto non ha il bianco dietro, L'orsetto è tutto è la parte lì traslucida, diciamo.
0: Io ho tre cose per cui potrei morire adesso.
1: Occhio.
0: L'orsetto, l'orsetto, il coccodrillo col bianco sotto.
1: Sì.
0: La rotella di liquirizia, quella che si srotola, no?
1: Sì.
0: Quella lì. E poi quell'altro è una specie di tronchetto liquirizia con dentro una pasta dolce colorata.
1: Sì. Quello che è invertito invece non ti piace. Cioè i quadratini che hanno lo zucchero fuori, la pasta fuori e la liquirizia dentro, sei matto?
0: L'avevo già detto.
1: No! Sai invece io di caramelle cosa mi manda fuori di testa? Quella veramente, le coccacoline frizzanti.
0: Buone.
1: Sai quelle?
0: Sì, buone anche se non impazzisco, però piacciono.
1: Io invece solo quelle.
0: Oppure io non riesco a fare a meno di un buon piatto di pasta alla Sara.
1: Ragazzi,
0: la pasta è un'altra di quelle cose.
1: Ma che pasta? Ma che pasta? Tutto
0: corta, lunga, in tutti i modi.
1: Cioè, in tutti i modi?
0: Sì. Per quanto mi riguarda.
1: Tipo, non c'è una pasta che non ti piace? Un condimento, un sugo?
0: Allora, mi danno un po' noia i bucatini.
1: Ah, il tipo di pasta.
0: Sì, che sono un po' complicati da mangiare perché sono molto grossi, eccetera. Quindi.
1: Sono complicati. Sì, fanno dei training.
0: Per
1: fanno dei training di settimane.
0: Per imparare
1: per mangiare...
0: a mangiare i bucatini. No, ma è vero. Comunque.
2: Ma la signora Sironi cosa dice che il marito ha un'altra famiglia a Genova?
3: Ma che bello! Che me lo levo intorno per due o tre giorni.
0: Si sente più libera.
3: Ma che se lo spanchi anche quell'altra là.
4: Ciao ragazzi.
0: Aspetta.
3: Se vuoi stare anche due o tre settimane.
0: Allora.
3: Ma ti ho potuto i messaggi.
4: Ciao ragazzi. Una bella pizza, prosciutto e funghi con una birra ghiacciata e un bel giro in moto.
0: È
4: ciao,
0: un'altra di quelle cose irresistibili. Io mi fermerei anche la pizza con birra ghiacciata, tra parentesi, però.
1: Beh, perché il giro in moto no?
0: Sì.
1: Dai,
0: no, però secondo me il giro in moto te lo godi davvero quando guidi, altrimenti.
1: Ah, perché tu ti stavi immaginando.

0: Ando come passeggero?
1: No, no, no, è che io non guido la moto.
0: Sei
1: e quindi
0: un zavorrino?
1: No, sì. Non guidando la moto mi accontento, sì, anche certo, di una pizza con la birra. Sono un uomo di poche
0: pretese. Tanto sai che la birra non sarebbe la cosa migliore ad accompagnare la pizza,
1: no,
0: perché è anche un lievito, anche quella.
1: Sì, sì, sì.
0: Vino, vino.
1: Meglio.
0: Consigliamo il vino.
1: Sì, perché no? Ci proviamo. Via.

0: oggi con i belli svegli, fino alle 10 di questa mattina, venerdì, ultimo giorno della settimana, insomma ci stiamo godendo anche l'ultima parte della nostra trasmissione, dove vi abbiamo chiesto di dirci quella cosa per cui non resistete in assoluto, e pasta e pizza e gli occhi del vostro amico a quattro zampe, insomma ne sono uscite di cose fino ad ora. Tra le altre c'è anche chi ci dice: pronto?
1: Ciao, anch'io Fabri preferisco il gelato nei mesi freschi.
0: Vero?
1: Diciamo da settembre ad aprile maggio, e poi solo granita.
0: Sì.
1: Perché alla fine fa venire sete il gelato, non viene fresca.
0: Vero,
1: durante i periodi caldi. Siamo in due. Ciao Federico.
0: Ciao Federico, grazie. E soprattutto se ami le creme, perché magari i gusti alla frutta sono un pochino più leggeri. E
2: sapere che voi strani non siete soli, no?
0: Sì,
2: cioè, è bello sapere che comunque puoi comunque ambire ad avere un amico nella tua vita.
0: Ma io pensavo di averne più di uno, però in realtà mi rendo conto che non è così.
2: C'è qualcun altro però, guarda che scrivono tipo... non so per cose, ma ogni giorno mi rendo sempre più conto di essere il clone di Fabri.
0: Ma chi è? Ma però non ti firmi, scusa, volevo sapere.
2: Probabilmente per la pizza e la birra,
0: non
2: guida la moto, forse guida la moto, odia le persone.
0: No, ma io non odio le persone, non sono
2: non
0: mica...
2: Non ce la fa coi bucatini. No, tu odi le persone.
0: Ma io non odio le persone.
2: No, esplicitiamolo una volta, fai un bel outing serio e sincero. Tu odi le persone, poi a volte cerchi di tollerarle. Però se tu potessi vivere in un mondo di sette persone...
0: No, io odio la maleducazione e l'arroganza.
2: Appunto, le persone.
0: Va bene. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto, vero dottor Gaias?
3: Sì, sì, sono qua.
0: Da secoli e secoli.
2: Ed è una persona, tra l'altro.

0: Sì, e mi odia.
1: Ma non è vero.
2: Guarda, veramente mi fate passare proprio per
1: quello che vedi che non riesce a salvarti, non ne ha le forze.
2: Linea alla redazione per le ultime notizie, c'è Fabrizio Gaias che ci racconta le ultime.
0: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Le operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che verranno portate avanti soltanto con condizioni meteo favorevoli, dice la Farnesina. Tra le vittime anche due piemontesi di Omegna e Poirino. Giornata di sciopero a Milano per i mezzi pubblici ATM, una sola fascia tra le 8.45 e le 15. Le metro sono regolari al momento, dalle 12 chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. Notte violenta a Como, aggressione tra città murata, viale Varese, via Paoli, 5 persone in ospedale in 3 distinti episodi. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, Dardari e Jannik Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, come Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina, Pisa Napoli. Stati Uniti e Cina, accordi commerciali fantastici, dice Trump, e la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Giornata di pioggia e allerta gialla al nord e al centro, il tempo delle prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un venerdì ancora instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci con il ritorno della neve sui settori alpini e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno oltre i 16-17 gradi. Per la giornata di sabato questa perturbazione rimarrà attiva specialmente sulla Lombardia. Torneranno parziali aperture del cielo già dal mattino sul Piemonte. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3D Meteo.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Alla pastiera napoletana.
2: Ah,
6: ciao.
2: Non puoi resistere
6: Antonello
2: a quello. Sì,
6: Natareggio.
2: Sì, sì. Grazie Antonello, ce n'è un altro breve magari da sentire. Sì, ce la facciamo.
7: Omar,
2: dai.
7: Io ti adoro, giuro, io ti adoro. Oh. Sei super simpi. Super super in tutto.
2: Come simpi?
7: Anche il mitico Fabri vi adoro assieme.
2: Grazie, no, perché ha recuperato nel finale.
1: Quindi è finita con una cosa a tre alla fine.
2: Cioè, allora!
1: Pensavo di portarmi a casa io qualcosa, invece niente, devo dividere ancora con Fabri.
2: Ma perché?
1: Che, ripeto, odia le persone.
2: Ma,
1: io
2: non, è
1: dico...
2: ma non è vero!
1: E poi non puoi dirmi niente perché sono super simpi, quindi...
2: È vero, se sei super simpi, sei super simpi. Come facciamo a smentire i nostri ascoltatori?

0: mi capita a fagiolo stamattina. Perché tra le cose che ci segnalano a cui non si può resistere, una schiacciata romana con tante, tante fette di mortadella dentro.
1: Oh, ma la faranno anche qui a Civitavecchia?
0: Ma immagino di sì, no?
1: Sì, ma soprattutto perché Civitavecchia è qui e Civitanova è nelle Marche? Cioè, l'hanno spostata.
0: No, è che ha litigato, quindi quelli di... si chiamava Civita una volta,
1: so
0: la città
1: è nelle
0: e
1: Marche.
0: Basta.
1: Civitanova forse è già...
0: Sì, no, nelle... è nelle Marche.
2: Penso si chiami proprio Civitanova Marche.
0: Perché sta nelle Marche.
1: Ma non perché... mica detto, e sai che...
0: Ma adesso andiamo a controllare. In ogni caso, una volta la città era Civita e basta.
1: Ok.
0: Poi hanno litigato... e quindi è rimasta Civitanova.
1: Ho capito, ma perché si è spostato così tanto?
0: Perché non volevano avere a che fare.
1: Basta, finché non rivedo il mare dall'altra parte non mi fermo, e sono arrivati dall'altra parte.
0: Esattamente. Vediamo chi c'è. Pronto?
3: Le polpette al sugo rosso, madonna, ne mangerei 1,5 milioni.
0: I polpette, ragazzi.
1: Un po' che non le faccio, brava, mi hai dato un'idea, brava.
0: Quando bravissimo. Torni subito polpette, pronto, sì, pronto.
4: Io non riesco assolutamente a resistere al tiramisù. Per me il tiramisù è l'apoteosi.
0: Tiramisù di Zara, sono già pronto.
1: Sì.
0: Buono, mamma mia, che
1: ormai
0: buono.
1: Glielo sto impedendo, Leo, fisicamente di farlo.
0: Perché?
1: Perché mi ingrasso come un bue.
2: Si mangia 6 brioche.
0: Esatto.
1: Ci valeva la pena un pezzettino di tiramisù.
0: Forse era meglio. Pronto.
5: Ragazzi, io non riesco a resistere alla granita siciliana. Pane e caffè con la brioche col tuppo.
0: Aspetta, sì. Cos'è il tuppo? Ah, quella
1: tappo,
0: specie di
1: sopra,
0: sì.
1: Specie di tappo sopra.
0: Scusa, e dentro che cosa c'è nella brioche?
1: La granita, è gelato praticamente. Tagliano la brioche e mettono il gelato dentro.
0: Capito.
1: Con 40 gradi alle 7 di mattina lì a Palermo.
0: Rinfresca. Anche se io però tenderei in ogni caso
2: a mangiarla a dicembre.
0: No, verso la schiacciata romana con la mortadella, sì.
1: Ma perché tu sei più
0: io vado salato. Più sul salato, sì.
1: Senza le persone che secondo me non hanno il gusto della vita.

0: Cyril, Wiz Khalifa su Disco Radio, c'è Belli Svegli fino alle 10 di questa mattina.
1: Ehi,
0: ancora
1: Cyril,
0: poco.
1: Che ore sono? Vedi che non risponde?
0: Perché cioè, non risponde?
1: È Cyril, cantare poteva dirmi l'ora, no?
0: Non era Cyril, era Siri. Siri, che ore sono?
1: Ma come faccio a spiegare?
0: Maledetto, no, l'ho capita.
1: Vado, fare,
0: l'ho capita, ti ho detto che l'ho capita. Solo
1: allora,
0: che adesso
1: è incredibile. Allora, pensa che c'era un neonato qua proprio di fianco a me, nato da poche ore, ha riso anche lui, l'ho capito
0: ma guarda che l'ho capita.
1: Lui, l'ha capita.
0: L'ho capita, un attimo dopo, ma l'ho capita. E tra l'altro.
1: Definisci attimo.
0: 4 secondi.
1: Ok, va bene.
0: Perché poi ho recuperato facendo io stesso Siri.
1: E no, è lì l'errore.
0: E chiedendo a Siri.
1: Ma è lì l'errore che fa sembrare che non l'hai capita, capito?
0: Ma no, certo, è proprio per quello che l'ho capita invece. Pronto, pronto.
2: Io non riesco a rinunciare al fritto misto. Una volta al mese
1: però.
2: Devo andarlo a mangiare.
1: Comunque
2: la storia di Civita, c'ha ragione Sironio, ma allora era Civita una volta, poi si sono litigati, hanno fatto tre fazioni diverse, si sono spostati addirittura e hanno fatto un Civita Nova Marche, un Civita Vecchia e addirittura un Civita Castellana.
0: Veramente? Sembra vero.
3: Ma non è vero. Ma non è vero.
1: Ma tu di quello che vuoi. Io do fiducia.
0: Io mi fido
1: a lui.
3: Però
0: io
3: do fiducia a lui. La storia è bellissima. Non lasciamo che la verità rovini.
1: E poi secondo me cioè, bisogna credergli nel momento in cui dice si sono litigati. Capito? Lì è l'impronta della verità.
0: No, che poi cioè, dire hanno litigato non dà l'idea
1: no,
0: di quanto.
1: Sì,

0: sono litigati,
1: di, di quanto questa lite sia stata profonda, certo, e abbia creato una frattura fra di
0: per
1: loro,
0: per arrivare,
1: no,
0: fino nelle Marche,
1: certo,
0: pensa quanto sono stati imbufaliti.
1: E cammina, cammina, cammina, Lazio, ha superato gli Appennini. Vabbè, Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene, 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
3: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
3: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane Trita, mangia che devi crescere.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: Ciao,

0: ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Vorrei un'auto usata, ma...
2: Vai da Renord, fai Prime.
1: E se ha difetti?
2: Da Renord fai Prime.
1: E se mi lascia a piedi?
2: Da Renord fai Prime.
1: Fai Prime?
2: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
1: E potevi dirmelo Prime.
3: Renord Prime. L'usato come nuovo.
4: Info e sedi su renord.com.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
7: Davvero?
6: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
7: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
7: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cinque Mario, Lonato e Braone.
10: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
12: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man,

0: Rogers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Ma, no, scusate un attimo, ma non vorrei dire una stupidata, sì, ma non c'è anche Civita di Bagnoreggio?
3: Sì, sì.
2: Sergio da Parabiago.
3: È vero, c'è anche Civita di Bagnoreggio, che è vicino a Viterbo.
4: Ah, sono quelli che gli ha sbollita prima, che si sono fermati strada facendo verso le Marche. Esatto, esatto. Vabbè, però, regà, dai, alla fine...
3: Non era così grave. No, dai,
4: cioè, vabbè, non ci fermiamo qua.
3: Se ha bisogno, magari, sai com'è, non siamo così lontani.
4: Facciamo da tramite, dai.

0: Abbiamo sentito anche Herbie, Lie to Me. Cosa, scusa?
1: Quel cervello lì, che roba meravigliosa.
0: Ancora ce l'hai col mio cervello.
1: Abbi che... qualche cosa.
0: Ma guarda che mi tocca subire delle angherie, cioè,
1: perché
0: che
1: Olga idea. Arrivando mi ha visto in camera, ha detto: dov'è Omar? E Fabri, a Civitanova.
0: No, a Civitavecchia. Però abbiamo scoperto che le due città sono frutto di una scissione, cioè
1: sì, di un bisticcio.
2: si sono litigati
1: esatto. Non sappiamo in che anni si sono litigati, vero?
0: No, non lo so,
1: perché non sapere l'anno del bisticcio, e magari anche il motivo.
0: Abbiamo scoperto che esistono tante Civita, soprattutto intorno a Viterbo, per
2: c'è
0: cui...
2: proprio una faglia che da Civitavecchia parte, attraversa il centro Italia e arriva fino a Civitanova.
0: Sì.
1: Per me sono quelle robe da condominio.
0: Sì,
1: cioè, quelle, tipo, quelle qualcuno non metteva fuori l'umido il giorno giusto, capito?
0: Potrebbe essere. Vabbè, ragazzi, che programma ricco che è il nostro, eh?
1: Cioè, bah, guarda, anche, proprio, sì.
0: Si fa anche della cultura. Vabbè.
1: Mamma mia.
0: Allora, vi lasciamo con Olga, che è già pronta per il resto della mattinata. Noi ci sentiamo nel weekend con il meglio della settimana di Belli Svegli.
1: Fabri, ho una proposta per lunedì.
0: Cosa,
1: sai che Marco non può venire, perché... Beh, però può seguirci in cam, giusto?
0: Sì,
1: potrebbe
0: camera,
1: collegarsi anche lui. Tanto
0: visto che non viene,
1: i messaggi li può leggere comunque, li può segnare lo stesso.
0: Grazie Omar. Soprattutto, no, fermi, soprattutto è una questione di scioperi, non è una questione di giorni
1: donazioni,
0: festivi,
1: certo,
0: cioè, quindi ti porti il PC e ci
1: esatto.
0: sentiamo lunedì a partire.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Sì. Ma aspetta
1: e bis, non dagli il giorno di ferie a questo qua.

0: Grazie Epis.
1: Sì, sì, sì. Allora, niente grazie Marco oggi perché fai il lavatore.
0: Niente.
1: Grazie Omar.
2: Grazie, grazie Omar.
1: Grazie anche a Marco, dai, vabbè.
3: Grazie, grazie Magno.
1: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, ci
2: grazie
1: sentiamo
2: al Mitico Fabri
1: lunedì ovviamente dalle 6.
3: Ciao.

Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Buon venerdì 15 maggio, belli svegli come sempre, baci baci abbracci anche a voi, salutiamo chi fosse già arrivato laddove doveva arrivare. Continuiamo questo meraviglioso venerdì che su Milano prevede pioggia, sciopero dei mezzi, un freddo incredibile ragazzi, che giornatina interessante quest'oggi. Ma qui manteniamo alto l'umore con le nostre hit più ritmate della città, come Olga fino alle 13 con le cose che ci racconteremo. Ed è Feliciona anche la protagonista della nostra novità, visto il nome, è una cantautrice svedese, il nome è Felicia.

specifica, esplosiva, Felicia, My System, che c'è 4 minuti, mi è giovane, mi è piena di energia, anche lei l'autrice, insomma la cantautrice di questa hit, che di fatto sta partecipando all'Eurovision ed è proprio la rappresentante della Svezia. Bella e brava, brava e bella, con un bel ritmo dance come piace a noi. Quindi venerdì c'è da stare allegri, per milioni di motivi che scopriremo, di cui condivideremo proprio in questa mattinata. Il venerdì, ragazzi, è preludio di felicità, il weekend è qui che ci guarda con i suoi occhioni. Another 50 for Ultra, talk to you.

meravigliosa Tacca Tacca ci accompagna appunto nei milioni di viaggi di piacere di questo venerdì. Ma quale piacere, Olga? Sono soprattutto viaggi lavorativi. Vero è anche vero che tanti ascoltatori fanno un lavoro che gli piace, quindi voglio dire, può esserci anche del piacere nel lavorare, direi. Posso già dirvi che tra poco vi porteremo nel 1992. Uff, cosa accadeva? 20, aspetta, 20.

0: 34 anni fa cosa accadeva? Accadeva che tutti quanti ballavamo questa hit che stiamo per riascoltare.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
6: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
7: Ditelo a tutti!
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Buon venerdì a tutti voi.

radio, 10:22 minuti, abbiamo New Religion di Rexha e Fate, resta tra le nostre hit più ritmate della città per accompagnarvi. Allora, ognuno di noi sa fare delle cose più o meno bene, ma qual è quel lavoro che vi fate da voi gratis? Cioè, voi non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? Per esempio, io non sono mai nella mia vita andata dall'estetista, quindi provvedo da me a tutto quello che è. Poi sono abbastanza basic in queste cose, anche se riconosco quanto è bella la coccola dell'estetista, chi ha delle mani meravigliose con queste unghie ben curate, chi ha i trattamenti alla pelle. Io no, queste cose qui non mi hanno mai attirato, quindi io mai estetista, per esempio. Da parrucchiere sì, saluto estetista e parrucchiere all'ascolto. Voi non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? 393 800 3000, Alok e Khalid.

0: Dualipa su Disco Radio, 10:31 minuti. Caro mio Fabrizio Gaias, perché non coinvolgerti in questa meravigliosa interazione che riguarda quelle cose che ci facciamo da noi? Cioè, qual è quella cosa, quel lavoro che uno si fa da solo? Tu non hai mai pagato qualcuno per fare cosa, per esempio?
1: Ma i lavori domestici, io ho posato anche le mattonelle in casa, non il parquet, ma le mattonelle sì.
0: Quindi non lavori domestici intesi come pulire il pavimento, pulire i piatti,
1: no, anche quello faccio anche io, certo. Però tipo imbiancare, imbianco io, l'idraulico lo faccio io.
0: Esagerato.
1: È vero, le cose
0: vuoi
1: piccole.
0: Dirmi che posso chiamarti in caso di bisogno?
1: Vedi, l'idraulico.
0: Ecco. Aspettiamo anche i vostri messaggi al 393-800-3000. Sappiate che Mara Veniere è una di noi e tra poco vi raccontiamo tutto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio abbiamo, l'avete sentito, il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dalle operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che verranno portate avanti soltanto con condizioni meteo favorevoli, dice la Farnesina. Tra le vittime ci sono anche due piemontesi di Omegna e Poirino in provincia di Torino. A Milano regolari i mezzi pubblici questa mattina nell'unica fascia di sciopero che andrà avanti fino alle 15, dalle 12 chiude per motivi di ordine pubblico la stazione Duomo della metropolitana fino a domani. A Torino e provincia la polizia sta eseguendo in queste ore un provvedimento di sequestro di un'ingente quantità di beni, il provvedimento nei confronti di due torinesi ritenuti responsabili di vari reati finalizzati al profitto economico. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi due azzurri in semifinale, Dardari e in serata Jannik Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina, Pisa Napoli. Stati Uniti Cina, accordi commerciali fantastici dice Trump, la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Quindi, ben ritrovati su Disco Radio, sempre un piacere accompagnarvi. Qual è quel lavoro che vi fate da soli?

0: quattro hit le più ritmate senza alcuna interruzione. Quindi voi non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? Qual è quella cosa che vi fate da soli senza chiamare chi per lavoro magari se ne occupa, o magari voi fate quel lavoro, quindi ovviamente a casa vostra ci pensate voi. Abbiamo anche dei tutto fare all'ascolto.
1: Ciao Olga, Daniele Pascali. Allora, io i lavori che faccio da solo sono elettrico, idraulico, imbianchino, piastrellista, avvocato, notaio, ingegnere. E giù dalle brande, dai.
0: E anche speaker radiofonico, aggiungiamo. Tanti di noi sono come questa conduttrice televisiva. Mara Venier si spunta i capelli da sola. E uno dirà: che ce vo', raga, che ce vo', dipende, dipende, no? Se sei una che comunque tutti i giorni o quasi lavora in televisione, ha un parrucchiere, non dico H24, ma quasi, è tanta roba. Chi di voi si taglia o spunta i capelli da solo? Tanti uomini sicuramente, ma anche tante ragazze e tante donne. Lei si toglie le doppie punte, si taglia qualche centimetro, la classica spuntatina che non ti stravolge il taglio, ma che elimina la parte finale, quella un pochino magari rovinata, quella che va aggiustata. Ti dividi la chioma a metà, ti fai, poi meglio ovviamente con i capelli belli bagnati che stanno belli dritti, poi tieni le forbici orizzontali e ti spunti le punte più sotto. L'ho sempre fatto anch'io con i capelli lunghi, ovviamente più il capello è lungo più è facile. Detto questo, voi non avete mai pagato qualcuno per cosa vi arrangiate in tutto e per tutto?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Oh, raga! Ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico!
7: Oh, guarda che sono geloso!
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai! Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
12: Oltre il sentiero dorato.
13: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
14: Regia di Gabriella Foletto.
15: Il 27 maggio alle ore 20:30.
16: Al Teatro Pime di Milano.
12: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
13: www.artenelcuore.it.
17: Vi aspettiamo!
13: Noi e talento
14: non esistono barriere.
18: Con Denicar, dolce partire!
19: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
18: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
18: Citroen C3 Aircross da 15.990.
19: Fiat Pandina da 12.490.
18: Alfa Romeo Junior da 26.990.
19: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
18: Denicar.it.
20: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
23: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
24: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
25: Buon venerdì, voi non avete mai pagato qualcuno per? Andiamo in Abruzzo, lì abbiamo questo ascoltatore che si fa praticamente la barba da solo, vero Roberto? Da Teramo, un abbraccio. C'è Nico Santos.

0: The Radio, 10:58 minuti. Anche voi non avete mai pagato a qualcuno per? Abbiamo visto come Mara Venier è una di quelle che si spuntano i capelli da sole, un po' come noi, come tanti, tanti, tanti di noi. Abbiamo delle manine d'oro all'ascolto, ovviamente.
1: Buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
1: Allora, io in casa faccio un po' di tutto, dal piastrellare alla sostituzione dei rubinetti o dei sanitari, imbiancare, esternamente tagliare l'erba, quello che c'è da fare si fa. Ho la fortuna di avere una buona manualità e questo è tutto. Walter, da provincia di Torino. Ciao.
0: Ciao Walter, beato che ti sta vicino. Pochi secondi alle 11. Saluto Marisa, una di noi, assolutamente io e solo io taglio prato, ma anche col decespugliatore la cavo molto bene, grande Marisa, perché ci si arrangia, un po' c'è il discorso di necessità virtù, nel senso che comunque si ottimizzano le spese, tante altre cose, però è anche divertente occuparsi, no? Cioè renderti conto che il lavoro l'hai fatto tu, davvero la soddisfazione è notevole, poi il mondo deve anche lavorare, quindi è giusto anche dar lavoro a chi fa quel lavoro, però insomma, ognuno di noi l'arte di sapersi arrangiare penso che se la porta nella propria vita. Qual è quel lavoro che voi non avete, che fate da soli, insomma, non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? Intanto la novità con Calvin Harris.

su Disco Radio Calvin Harris, Jazzy, si chiama Satisfy, 11.3 minuti, quindi voi non avete mai pagato nessuno per lavori che ci facciamo da noi, anche se magari non è propriamente il nostro lavoro. Tante donne si arrangiano in cose anche fisicamente magari un po' impegnative, no? Francesca dice: guarda, io non ho mai pagato un imbianchino per casa mia, sia da ragazzina che abitavo con i miei genitori e sia ora che convivo, ho due figli e faccio, mi piace un sacco, evidentemente della coppia è quella un po' più pratica, diciamo Francesca, vero? Ritmi Kiss tra poco, adesso Crazy.

0: fanciulla colloca di Gordo alle 18 minuti, ognuno di noi si arrangia come può, quindi voi non avete mai pagato qualcuno per... Ah, c'è un messaggio che devo far sentire, se no ce lo portiamo avanti.
1: Ciao Disco Radio.
0: Sì?
1: Io non ho mai pagato per fare sesso.
0: Oh, ci sono tanti messaggi su questo tenore, quindi ci daremo insomma a spangarlo un po' via. Saluto Stefania da Stavigliano, dice: guarda, io non ho mai pagato una signora delle pulizie per casa mia, in compenso io vengo pagata per pulire le case degli altri. Chissà se la Steffi è tutta precisione anche a casa sua o se è un pochino più comoda nelle pulizie di casa sua. E poi c'è chi è cresciuto con una religione molto particolare, che è questa.
2: Con due santi, Santa Giustati e Santa Arrangiati. Ciao Disco Radio.
0: Santa Giustati e Santa Arrangiati, mi piacciono.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
12: Davvero?
11: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
21: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio auto. automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDA immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
20: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon venerdì, buon viaggio, buon lavoro. Abbiamo scelto Rhythmic History. Abbiamo subito l'appuntamento con la dance storica. Musti, era il 1998, c'è Horny.
23: Rhythmic History.

0: venerdì su Disco Radio, anche Sorry Papi c'è. Cioè.
1: Quindi voi non avete mai pagato qualcuno per? Qual è quella cosa che vi arrangiate a fare da soli? Tanti hanno la passione per il giardino.
2: Ciao Olga, buongiorno Disco Radio, Cristian da Cesano Maderno. Io mi sono sempre arrangiato a fare sia l'orto che il giardino, è una cosa che non l'avevo mai fatto, però quando ho iniziato a farla mi è sempre piaciuta e poi mi rilassa e quindi continuo a farla. Buona giornata, buon weekend, anche se piove va bene lo stesso, Disco Radio, forza Monza, ciao!
0: Ciao Cristian, un abbraccio grande, tra l'altro super orto e che giardino preciso, Alan Walker.

0: pausa magnetica, 11:30 minuti in questo bellissimo venerdì di sole, di abbracci, di robe. Lo so, piovigina, ma chi se ne frega, il tempo è un po' così, fa freddino, ma c'è Fabrizio Gaias in maglietta bianca.
1: Eh beh, ma qui
0: proprio
1: fa caldo.
0: Come se fosse estate con 59 gradi, con maglietta bianca lì, con maniche un po' da James Dean. Per
1: ma qui fa caldo così.
0: Ma, io ho sulla felpa, io su esattamente felpa, camicia e maglia sotto di cotone. Questo è il qui fa caldo di Fabrizio Gaias. Senti, per fortuna abbiamo lo spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschili. Compie 100 anni, la voce dell'oratura, potremmo definirlo così il protagonista di oggi?
1: Un ragazzino, insomma.
0: Un ragazzino.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è arrivato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Indaga la procura di Roma sulla vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Le vittime, due piemontesi di Omegna e Poirino, due genovesi e un padovano, alvientato le operazioni di recupero. A Torino la polizia sta eseguendo questa mattina un provvedimento di sequestro di un'ingente quantità di beni, provvedimento nei confronti di due torinesi ritenuti responsabili di vari reati finalizzati al profitto economico. A Milano regolari i mezzi pubblici nell'unica fascia di sciopero oggi, andrà avanti fino alle 15, dalle 12 chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. La metro tranvia Milano-Seregno lanciato un SOS al governo, servono 90 milioni o il cantiere si ferma. Il calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions come Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Pisa-Napoli. Milan senza Champions sarebbe un fallimento, sono deluso, dice in un'intervista oggi il patron del Milan, Cardinale. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, Dardiri e Yannick Sinner in serata. Spazio adesso ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La BCE e anche l'Istat ci fanno capire che siamo entrati in una fase ancora più difficile della congiuntura internazionale a causa proprio della guerra del Golfo Persico e delle sue ricadute energetiche, commerciali ed economiche e finanziarie. L'inflazione in Italia è cresciuta al 2,7% e la Banca Centrale Europea dice che le aspettative di inflazione, di perdurare l'inflazione, sono saldamente ancorate. Come dire, è inutile che ci illudiamo, anche se finisse presto è comunque una parte dell'anno è compromessa per quanto riguarda i dati fondamentali. E lo sappiamo e abbiamo tutto davanti agli occhi, il carrello della spesa è aumentato del 2,3%, l'elemento che considera l'Istat nell'ambito della crescita dei prezzi per quanto riguarda quella che è appunto la necessità delle famiglie, il carrello della spesa appunto. Ma la questione di fondo è che tutto questo sta dentro un contesto di cui non abbiamo nessuna possibilità di influenza. È Trump che decide come iniziare la guerra e se finirla. E questa è la questione di fondo. Ci troviamo improvvisamente scoperti dal punto di vista della difesa e ampiamente ipotecati dal punto di vista delle ricadute di una guerra che non abbiamo voluto.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Disco Radio 4 Super Hit nel From Disco to Disco. Partiamo con questa speciale dei Depeche Mode New Version.

0: Pack, prima Negrocan, Just e Depeche Mode. Venerdì vuol dire uomini straordinari, vuol dire imprese maschili. Appena compiuto 100 anni, una delle voci della natura si chiama David Attenborough ed è un divulgatore scientifico inglese che da più di 70 anni racconta la bellezza e anche la fragilità di questo pianeta meraviglioso attraverso i suoi documentari. È una sorta di Piero Angela, per capirci, no? Nato a Londra nel 1926, negli anni 50 convince la BBC a finanziare una serie che avrebbe cambiato per sempre il modo di raccontare la fauna selvatica. Ne ha viste di cose, paradisiache ma anche terrificanti, foreste scomparse, animali estinti, ecosistemi stravolti, plastica più non posso, ma anche specie ritrovate, luoghi incontaminati su questa terra che è davvero un paradiso che dobbiamo difendere. Per festeggiare i suoi 100 anni ha dato voce a una serie, Secret Garden, un viaggio alla scoperta dei giardini del Regno Unito. In 100 anni di vita Attenborough ha mostrato al pubblico alcune delle immagini più straordinarie mai registrate su questo pianeta. Ha insegnato che guardare la natura vuol dire accettare una responsabilità verso ciò che si vede, e oggi il suo messaggio è sempre attuale, no? Il nostro pianeta non ha bisogno solo di essere ammirato, ma proprio di essere protetto. Ci piace come personaggio, quindi David Attenborough, divulgatore scientifico che vi compie 100 anni. Che la sua voce possa continuare a risuonare per anni, anni, anni. Da Clerici Auto, le distanze non si misurano in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
8: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
9: Ambu, mi piaci tu.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: A Milano dal 1906.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox.
17: Dolce partire.
18: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
19: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
20: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
21: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
22: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
23: Info su denicar.it.
24: Disco Radio, tutte le mattine 10:13 con me Olga, con i vostri messaggi, con la vostra presenza. Adesso Jennifer Lopez e David

proprio If We Ever Meet Again. Abbiamo Timbaland, abbiamo Katy Perry. Katy Perry, vabbè, non ha bisogno sicuramente di presentazioni, neanche Timbaland di fatto, perché è diventato negli anni, da qualche decennio, uno dei produttori più richiesti e famosi nel mondo hip hop e R&B. Quindi non solo è un produttore, ma è anche un rapper e altre cose, ma è proprio uno che va anche a scovare i talenti e anche a valorizzare i talenti che trova. È mezzogiorno, Disco Radio. Pausa pranzo, qui tiriamo fuori un sacco di talenti. Pausa pranzo, la fame atavica in questo venerdì 15 maggio, c'è voglia di qualcosa di caldo, un brodino, non so, un piatto invernale possibilmente, che dite? In viaggio come Olga, ben ritrovati, abbiamo una novità musicale, è tornato Joey Corry, la scuola.

voglia di ballare. Si chiama Devotion. Mezzogiorno e 3 minuti, siamo tutti devoti. Io penso a qualcosa che riguarda il pranzo, che può essere il carboidrato, che può essere qualcosa di un pochino più gaudente. La giornata si presta bene anche a, non so, una polente funghi, per quanto mi riguarda, no? Qualcosa di caldo in questa giornata ci sarebbe anche. Comunque, stiamo leggeri tra poco, vi alleggerisco io i toni, perché il 1995 sta per tornare per farci rivivere proprio una hit che ha fatto la storia del ritmo in quell'anno. Immancabile l'appuntamento con il nostro Rhythmic History. Kiko adesso!

0: una Amanda Dir, cioè, ragazza, stavo ballando questa hit, ci credete che la ho il fiatone perché la stavo ballando fuori onda, cioè, la adoro, è la 77 hit super hit, ripresa poi proprio quest'anno da Harris and R con Arthur Baker. Il è vicinissimo, la strada del ritmo in un disco è veramente vicino, state lì, non muovetevi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
4: Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ciao, sono

0: ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Disco Radio.
4: Eccoci qua per voi, buon appetito e sicuramente buona pausa pranzo a tutti. Sapete che la danza storica ci piace, ci siamo legati per tanti motivi e che adesso ci ascoltiamo una hit dal 95, Alex Party, Wake Me Up.

Disco Radio, mezzogiorno e 21 minuti, fra le nostre hit più ritmate della città, anche questa super hit Swam con i BTS con Suga. Allora, la giornata può portare un po', non dico la malinconia, però la voglia di non fare nulla, che già normalmente è lì pronta a spuntare, però oggi è venerdì, piove, fa freddo, tutta una serie di cose, va bene. Parliamo di cose che possono in qualche modo stuzzicare la bellezza, la curiosità e lo stupore, perché c'è un ritrovamento di cui vi voglio parlare tra poco che potrebbe stuzzicare la vostra voglia di viaggiare, scoprire, fare, disfare. Intanto, scoperte sorprendenti. La prenderai sul largo, 393-800-3000. Scoperte, può essere che avete scoperto a cosa funziona, per cosa si utilizza quella cosa lì, potreste aver scoperto un luogo bellissimo da vedere, curiosità, gossip, qualunque cosa. Scoperte sorprendenti.

0: 9.30 minuti, buon appetito. Lo so che non si direbbe perché il Galateo non vuole che si dica, ma a me piace dirlo alle persone a me più vicine, quindi oramai ragazzi ci conosciamo da così tanti anni. E che cavolo, gli Shows con Love Tonight. Momento di stupore, perché il mondo ha bisogno di un po' di stupore, ha bisogno di magia, ha bisogno di stupirsi, ha bisogno di vedere la bellezza anche in queste giornate di pioggia e di grigio, vero? Quindi, visto che mi hanno fatto una scoperta, secondo me, che rasenta la magia, che risveglia anche un po' delle storie, dei racconti di fiabe, e tra poco vi porto a scoprire questa scoperta, condividiamo le vostre scoperte, di qualunque esse siano. Avete scoperto che vicino a casa c'è una statua meravigliosa? 393 800 3000.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Tema, scoperte che vi hanno migliorato la vita. 4 hit, un troll disco, 2 disco, che fa?

0: from disco to disco, fast and small, turn around, fa venire voglia di ballare anche chi non c'ha voglia di ballare per nulla. Allora, scoperte che cambiano la vita. Cercavo cose, notizie che potessero così migliorarvi l'umore in questo venerdì un po' piovoso, un po' uggioso. Oltre al pranzo, quello sicuramente l'umore lo migliora. Qui abbiamo 100 uova scoperte in Francia. Attenzione, non sono 100 uova di gallina, non sono 100 uova di struzzo, anche di pinguino, ma sono 100 uova di dinosauro. Nel sud della Francia hanno scoperto più di 100 uova fossili, ovviamente non è certo vivente, di un dinosauro grandi quanto un pallone da calcio. Quindi questa misura qua, belle grandi anche. Potrebbe essere, che tipo di dinosauro mi son chiesta? Titanosauro, erbivori, quadrupedi lunghi fino a 12 metri, quindi anche belli grandi. Cercherò di essere più precisa. Quante migliaia di foto, nessuna, poche foto, ma quante migliaia di anni possono avere queste uova? Tra i 74 e i 65 milioni di anni fa, quindi un bel tempo, un bel tempo. E anche bello il modo con il quale le hanno scoperte queste uova. Una coppia composta da padre e figlia che l'ottobre scorso ha trovato dei primi resti e poi lì scavando, insomma, sono risaliti a questa cosa che è anche molto romantica. Fa molto serie televisiva, però le uova sono effettivamente di dinosauro. Aspettando di poterle vedere dal vivo, sicuramente organizzeranno poi un modo per poterle in qualche modo, non dico toccare, ma quantomeno vedere, trovate le foto sicuramente un po' in rete. Cercate 100 uova scoperte in Francia di questi dinosauri meravigliosi e incredibili, vissuti tot e tot e tot di anni fa. Intanto, parlando di auto, Racecar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ma ascolta molto bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Racecar il prezzo esplode, sono 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Racecar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito che è grupporacecar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: I'm a fireball.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi.

0: autochioda.it. Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
1: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
1: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane Trita, mangia che devi crescere.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
4: Ma l'immagine di queste 100 uova di dinosauro non vi mette una certa tenerezza? A me tanta.

notizia di Olivia Dean e questa So Easy. Stavo pensando tra me e voi, visto che hanno scoperto queste 100 uova, più di 100 uova in realtà nel sud della Francia, sono uova che hanno 70 milioni di anni circa. Metti che tra 100 anni, 50 anni troveranno il modo per estrarre un DNA e riuscire in qualche... Tutto può accadere, no? Quindi potremo magari vedere nel futuro, non noi ma i nostri nipoti, dei mini dinosauri che arrivano da queste uova. Così, sognando con voi.

0: e lasciarvi in ottima compagnia con il nostro Don. Mi sembra perfetto, che ne pensi, Don?
1: Così, scoppiettando con entusiasmo. Buongiorno, sono tutto sensuale.
0: Ma tu sai che è in Colombia in questo preciso istante, De Sheeran?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma cosa farà il Sheeran in Colombia in questo momento?
0: No, niente di Bad Habits, non è una cattiva. È lì com'è? Perché c'è un concerto. Concerto a Bogotà.
1: Dicono tutti così, capitavi a un concerto.
0: Già che c'è, si divertirà pure lui, immagino.
1: Allora, non fate battute su Bogotà, su Sheeran in questo momento in Colombia. Va bene, evitiamo.
0: Comunque, sappi che poi sarà anche in India. Io voglio salutare il gruppo femminile di insegnanti Yojin che c'è qui alle mie spalle. Fatevi sentire.
1: Sì. Grazie,
0: Di più!
1: Ale! Sono le 13! Ma che cosa succede? Ma oggi allora facciamo la rubrica del che cosa mangerà Olga il weekend.
0: Oggi ho la pratica di yoga qui con le mie girls, con la nostra Silvia che ci dirigerà nella pratica di yoga.
1: Quindi si mangia mica, oggi non mangi, oggi sei della
0: e
1: mia famiglia.
0: Dopo pranziamo.
1: E allora cosa si mangia con le amiche?
0: Non lo so, andiamo in un posto qui vicino, vediamo un po' cosa ci cucinano.
1: Vabbè, vai, insomma, Olga sta rimanendo sul mistero.
0: Che ho anche addosso le mani, senti qua.
1: Bello, sembra il suono del mare, mi sento già rilassato.
0: Guarda.
1: Prima di svenire vi lascio con la novità di OG e Daily, si chiama Closure.
0: Domani, anzi domani no, è sabato.
1: Domani è weekend.
0: Ciao, è lunedì.
1: Ciao.

0: E anche con lo yoga, Don Cash e Disco Radio sono sempre in voga.
1: Ma cos'è? Ma buon weekend a tutti, ragazzi. C'è Aria di Weekend nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash. Ciao.
2: Tra poco arriva il weekend on. Oh, oh, oh. Così. Tra poco arriva il weekend on. Oh.
1: Posso dare conferma? Inizia qui, 13, 3 minuti, 3 secondi, come i trentini che entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. E allora, ragazzi, mentre mi dite quali sono i vostri progetti del weekend, partiamo con la pillolina di Rap and Drop. J-Ax insieme a Fedez e T-Pain. Ma abbiamo i saluti di J-Ax.
3: Ciao, Don Cash. Articolo 31.
4: Fondamentalmente.

0: si chiama Beautiful, questa mega hit di Anima insieme a Joji. 10 minuti trascorsi dopo le 13, buon venerdì, il 15 maggio. Allora, i Disco Radio Lovers, belli caldi anche in un giorno di pioggia.
1: Cash, come piove a Milano!
0: Le piove?
1: Se tutta questa pioggia fossero soldi, eravamo ricchi.
0: Lo so.
1: Giuseppe da Milano.
0: Lo so. Se mio nonno avesse avuto la terza, sarebbe stato un flipper. Ma detto ciò, ragazzi, parliamo di cose che vi sarebbe piaciuto portare a termine. Avrei tanto voluto terminare. Questa è la frase di oggi della Family. Fra un attimo parleremo anche di Blanco, che mi ha spezzato il cuore. Ha fatto una cosa veramente carina in concerto al Forum, te lo racconto fra qualche istante. Ma adesso 393-800-3000, parlo con te che ascolti la radio in questo momento. C'è un progetto di vita, qualcosa che hai lasciato incompleto a livello di studio, a livello di lavoro, anche a livello d'amore. Avrei tanto voluto portare a termine, dimmelo tu.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
2: Amu, mi piaci tu.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Stay Calm. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
4: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
4: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo, buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone.

0: soluzione relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
2: Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
5: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Fermi tutti, questo weekend si cambia auto.
12: Davvero?
11: Sì, sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum.
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni.
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Disco Radio. Pronti a volare indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2001. E intanto al 393-800-3000, cose che avreste voluto portare a termine nel vostro passato. Ma torniamoci al passato con Discotech People di Molella.

0: Questa è Disco Radio, la mattina e il pranzo, quando mi risveglio ci trovo Don Cash, 13:21. È venerdì 15 maggio, ma Sassari, Best Real Love I Provide For You. Bella, bella davvero, fresca, freschissima. Cose che avreste voluto portare a termine al 393-800-3000. Ciao, chi è con me?
1: Ciao a tutti, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco.
1: Io non avrei mai dovuto mollare una ragazza che si chiamava Nicoletta, perché secondo me sarebbe stata la donna della mia vita e adesso saremmo felicemente sposati con tanti bambini.
0: Ah, però, non male.
1: Invece, per dar retta alla mia ex che piangeva, sono tornato con lei e poi è andato tutto.
0: È andata veramente.
1: E quindi, boh, è andata così. Questo è il mio grande rimpianto. Ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro. Qua Grandina fa schifo, fa freddo.
0: Così, prendiamola con ottimismo, Marco. Vabbè, comunque, il tempo c'è ancora. Magari potresti farle uno squillo, esistono i social, magari potresti vedere, magari la vita l'ha portata nello stesso punto in cui ti trovi tu, perché ciò che è destinato a te prima o poi ti viene a cercare.

0: Fabulous.
1: Dannatamente meravigliosi come voi, you're so fucking fabulous. È bella la storia che viene dal palazzetto, dal forum, grazie a Blanco, che in questi giorni si è esibito, ha fatto un bellissimo show e un ragazzo ha deciso di regalargli la sua laurea, la tesi di laurea. Lui l'ha presa e poi commosso ha detto: guarda, la prendo come se fosse la mia, perché io mi sono fermata alla terza media. E allora, domanda che mi ha strappato il cuore: qual è quel progetto di vita, quella cosa che avresti tanto voluto portare a termine ma magari non ci sei riuscito o riuscita? 393 800 3000, da un pomeriggio in casa Disco Radio.

0: la prende, l'accetta con lo sguardo comunque un po' compianto e dice: io la prendo come se fosse la mia, perché purtroppo mi sono fermato alla terza media. Però devo dire che poi ci ha dato dentro con la musica e quindi è riuscito a diventare quello che tutti noi conosciamo. A questo punto, ragazzi, che cos'è che avreste voluto portare a termine voi? Proviamo a sentire ancora qualche amico o qualche amica, visto che ne abbiamo già sentiti tanti.
1: Ciao. Guarda, una delle cose che avrei voluto portare a termine, mi dispiace davvero, è l'università. Ah. Ero iscritto a giurisprudenza informatica, solo che purtroppo lavoravo già come progettista meccanico e non riuscivo ad aver tempo.
0: Non collimavo.
1: Perché lavoravo 12 ore al giorno e non ce la facevo più.
0: Già.
1: Purtroppo questa è una brutta cosa che non ho finito. Il resto sono tante altre cose che purtroppo era meglio che non facevo, che non
0: era meglio non iniziarle
1: persone, proprio. Pazienza. Ciao.
0: Ma sono scelte di vita, però ragazzi, lo sapete, non è mai troppo tardi per rimboccarsi le maniche e dare ancora il nostro meglio. L'amico di prima che ha detto: io avrei dovuto sposare un'altra persona, ma magari anche quella persona adesso è in quel punto della tua vita in cui si può fare.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Allora, avrei voluto finire l'università e diventare avvocato.
0: Anche tu.
2: Ma ho iniziato a lavorare in uno studio d'avvocati e non ho più fatto io l'avvocato, però mi sarebbe piaciuto tantissimo, magari in una prossima vita riuscire a farlo, che sono molto portata, sono combattiva, sono empatica nei confronti delle persone ed è un lavoro che mi piaceva tantissimo. Un abbraccio forte da Sabi di Torino. Scusami, ma sono molto raffreddata, quindi ho una voce un po' da raffreddore. Baci.
0: Tranquilla, nella family tutti ascoltano, nessuno giudica, raffreddore compreso.
3: E adesso è arrivato il dottor.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere.
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
6: Sono da Autorigol di Volkswagen Milano. Il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
11: Oltre il sentiero dorato
12: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
13: Regia di Gabriella Foletto.
14: Il 27 maggio alle ore 20:30
15: al Teatro Pime di Milano.
11: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
12: www.artenelcuore.it.
16: Vi aspettiamo!
12: Dove è talento?
17: Non esistono barriere.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
19: Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
20: Pronti per la musica, le hit senza alcun

0: cioè non sono stato io. Shaggy, cosa sua? Was a me in casa Disco Radio. Cose che avreste voluto terminare?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Ma guarda, ora come ora, cosa avrei voluto finire?
0: Sì.
1: È solo che siccome sono una vergine,
0: sì,
1: e sono un po' troppo preciso,
0: sì,
1: mi mancavano due pezzi e non sono riuscito a finirlo. Il palazzo Lego degli Avengers.
0: No. No,
1: è a tre quarti.
0: No,
1: porca,
0: c'è un'opera incompleta. Adesso ti svelo un segreto: io ho la macchina di Batman della Lego e mi mancano due pezzi. Però ho avviato, e quindi lo so io. Non lo sa nessun altro, non si vede. Ma se dovesse rimanere così incompleta, ci starei male. Ma meno male che c'è la musica.

0: devo dire che risentirla a distanza di anni, l'Espasito fa piacere.
1: Ciao donna, salve. Ma di all'amico di prima che non ha finito il palazzo delle Avengers, se lo dico anche per te. Se vai sul sito Lego, si possono ordinare i pezzi che ti mancano e te li mandano gratuitamente. Basta indicare il set e il pezzo che ti manca, che lo prendi dalle istruzioni e te lo mandano. A me è successo, ho fatto così, me l'hanno mandato e ho completato il set.
0: Sono troppo pigro. Sono troppo pigro, però grazie dell'informazione, però che ancora informazioni importanti mi dicono dalla regia.
2: Ciao Don Cash.
0: Sì.
2: Oh, passato adesso il casello. Sì. Il casellante mi ha detto: digli a Don Cash che sono le due.
0: Cari! E adesso è arrivato il Doc. Disco Radio. Anche qui a Roma sono le 2:22. Disco
3: Ciao Don
0: Case. Salve.
3: Sono le
0: 2:22. Just do it. Bello, cambiamo la melodia. Quando è arrivata Disco Radio. E se fuori piove il sole lo portiamo noi dalle casse dello stereo. Se fuori c'è il sole lo raddoppiamo. Se il sole non me ne frega niente, spegniamo tutto. Basta, scrivemelo qui, Ben. Paurina. Ma non è vero, ragazzi, arriva la novità. Mentre voi vi raccontate, ci sono i progetti del weekend. Adesso cambieremo argomento e c'è anche la sigla live. Il numero è sempre il 393 800 3000 e la novità è di Felicia, si chiama My System.

0: 不点子。If it is done, Queen, you should mind you. Let's go. Let's go radio.
1: Mamma mia.
2: Ciao Don Cash, ha ragione l'amico di prima, Si chiama Brick Store, è un sito inglese dove tu puoi ordinare sia gli stickers che i pezzi che ti mancano sulla base di un pezzo di modello della Lego.
1: No, però se mancano nella scatola originale te li rimborsa la Lego, è gratis,
2: Non è gratis naturalmente perché i pezzi li paghi, però si può fare. A me sono concesso che ci sono i mercatini, vedi Treviglio, dove ci sono persone che trattano tutta la roba della Lego. Ciao Edo da Crema,
1: allora, tutti specialisti dei Lego. Vabbè, comunque adesso basta parlare di rimpianti, si cambia argomento, c'è la sigla. Come sempre per la sigla, ragazzi, i messaggi devono essere veloci. Ripenso spesso a... Sono le tre parole con cui devi iniziare il messaggio. La quarta parola la devi aggiungere tu e la quinta deve essere il tuo nome. Ripenso spesso a... Può essere una persona, può essere un momento della vita, possono essere gli anni 90, può essere un film, possono essere le discussioni. Ti capita, ad esempio, di rivivere le discussioni che hai fatto durante la giornata? È normale, e proprio questo è l'argomento. Voglio sapere la cosa a cui ripensi spesso e volentieri. 393-800-3000, il tuo nome e finisci questa frase. Ripenso spesso a... Ragazzi, 60 secondi a partire da adesso. Ci sono Jaden Boschen e David Guetta. La voce è quella della grande Diana Ross, scritta nell'83 da Nile Rodgers e ancora oggi ci fa saltare. Upside down. Scorate.

0: Taylor Swift di Esuino di Dopo le 2:22 e Venerdone, ragazzi. Allora, cose a cui penso spesso, bellissimi i vostri messaggi. Chiaramente ci sono persone che scrivono e sono anonime. Tipo, ripenso spesso alle discussioni, è vero, lo faccio spesso e volentieri e vinco sempre le battaglie sotto la doccia. Applausi, non so chi tu sia, ma hai beccato esattamente l'argomento. Sono quei discorsi che rifacciamo tutto il giorno, perché magari se hai detto delle parole c'è un motivo e ti domandi perché le hai dette. La frase da finire per la sigla è ripenso spesso a, e poi la tua, che cosa dici tu?
1: Ripenso spesso a mia mamma Gigetta.
0: Oh, patatini, mamma mia, questo è un capitolo infinito. Ripenso spesso a chi o cosa?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Fermi tutti, questo weekend si cambia auto.
7: Davvero?
6: Sì, sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum.
7: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni.
7: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, 80 e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
17: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
21: Dolce partire.
22: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
23: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
24: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
25: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
26: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
27: Info su denicar.it.
0: Disco Radio. Antonietta Don, penso sempre agli anni 90, si stava bene, si stava meglio, hai ragione tu. Eh sì, lo dico in continuo e torniamo proprio lì. Penso spesso a, la frase da finire per la sigla, gli ultimi 60 secondi e torniamo al 99 con Mabel. Rhythmic History.

0: questo del Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Già, è proprio lui.
2: Ciao Don K. Sono le 2:22.
1: È proprio vero, sono di nuovo le 2:22. Bob Sinclair che si è presentato da solo e adesso ci siete voi. Ripenso spesso a, era la frase da finire per la nostra sigla. Quando ero piccolo, ripenso spesso a quando ero piccolo. Ciao, sono Andrea da Torino. Ripenso alla mia migliore amica, si chiamava Sofia, Valentino da Jesolo. E ancora, ripenso spesso alle frasi che dico, soprattutto al lavoro, con le persone che mi stanno intorno e cerco di capire se c'è un motivo per cui ho utilizzato quelle parole. Messaggio anonimo. Penso alla mia adolescenza negli anni Ottanta, il messaggio di Antonella, poi ancora sentiamo, ripenso spesso a...
3: Ciao. Ripenso spesso a che avrei voluto che mio papà fosse ancora qua per condividere certe cose, purtroppo è mancato 2 anni fa.
1: Anche il mio.
3: Ciao Edo da Crema.
1: Anche il mio Edo, ancora. Ciao.
4: Ripenso spesso a mia mamma Gigetta.
1: A Gigetta anche
4: non
1: lei.
4: C'è più.
1: Un bacione anche a lei allora, ciao.
4: Saluti e baci.
5: Ciao. Ripenso spesso a mio nonno Santino. Oh. Che era santo di nome di fatto.
1: Hai capito, vedi?
5: Nicoletta da Vercelli.
1: Ciao Nico. Messaggio anonimo. Don, ripenso spesso, ma tanto spesso, a tutto quello che faccio per gli altri e soprattutto a chi non mi ha più ripagato. Messaggio anonimo e credo che sia giusto così. Ancora.
6: Ciao Disco Radio. Sono Deborah da Novara.
1: Ciao Debbie.
6: Io mi chiedo e mi richiedo spesso e volentieri del perché sono nata povera e mi tocca lavorare
1: allora,
6: come un asino.
1: Allora, va bene, questi gli amici scelti alla regia, le amiche scelte alla regia, io ci provo. Dai, diamo un senso a tutto questo. Dammi tre. Ehi, ripenso alla mia mamma come pensa il mio papà. Passano gli anni, più avanti e più vorrei che fossi qua. Ripenso alla mia infanzia, Andrea da Torino, dalla mia migliore amica Sofia per Valentino. Penso al nonno Santino.

0: But your boyfriend and me at the hotel. Hotel room service, Pitbull, Nicole Scherzinger, che per annunciarlo ci sono 6 anni per imparare il nome. Il freestyle è già volato via, grazie dei complimenti. Ciao, chi è con me al 393-800-3000? Sentiamo un po'.
1: È un grande.
0: Sono un vecchio più che altro. Quanto si stava bene negli anni 90, ha ragione la nostra amica Antonella. Allora ragazzi, rimpianti. Oggi è la giornata dedicata più o meno ai rimpianti, ai rimorsi, ne abbiamo già parlato prima, le cose che avremmo voluto completare. Adesso invece alla cosa che spesso e volentieri pensiamo. Perché i pensieri ce li portiamo a casa, e ve l'ho detto in apertura di questa nuova ora. Se per caso vi capita di pensare alle discussioni fatte durante il giorno e poi vincere sotto la doccia le vostre battaglie, è normale, lo dice la scienza, mica lo dico io. Ma qual è la cosa a cui pensi spesso e volentieri, tipo la sera prima di addormentarti? Penso spesso

las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano.

chiudiamo così con i Datura e la loro Eternity. Si parla di anni 90, anni che dureranno scolpiti nella nostra memoria for the Eternity. Sono le 14.42, allora spazio ai Datura e soprattutto spazio ai vostri pensieri. Se vi capita, ve l'ho detto prima, di ripensare spesso e volentieri alle discussioni fatte durante il giorno e a rivivere parola per parola i discorsi che hai fatto e le risposte che hai ricevute, non ti preoccupare, è tutto normale. Lo dice la scienza, significa soltanto che il tuo cervello vuole migliorare te stesso o te stessa tutti i giorni. A me capita, ciao, sono Don Cash, piacere, faccio coming out prima di tutti gli altri. A me capita spesso di riattraversare le discussioni che ho fatto, ma anche i talk che faccio insieme a voi, cercare di capire se non li posso risentire, se posso fare meglio. Nella stessa maniera rianalizzo le parole che ho detto, cerco di capire se ho fatto, ad esempio, ho avuto un esploit magari non felice, perché quella cosa è uscita da me, che cosa ha fatto scattare quel trigger point. Quindi comunque considerate che è tutto normale, significa solo che siete brave persone che si vogliono migliorare tutti i giorni. Ma detto ciò, ci capita spesso di pensare a cose belle e a cose brutte. Abbiamo sentito prima mamma, papà, nonno, a nonno, e adesso invece cerchiamo

0: James Eye, fin chiusura delle 4 senza interruzione. Prima anche Avicii, Aloy Black. In casa disco radio con lo zio Don Cash. Benvenuta, family.
1: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma che carino.
1: Da Agnese, provincia di Asti.
0: Ciao, Agnese, dalla provincia di Asti, da dove da quando ballate con noi? Noi che eravamo già qui nei 90. Ciao.
2: Noi che nei 90 andavamo in giro col bus, erano a farci la lampada in corso Vittorio Emanuele. Ciao. Inizio da Sago.
0: Che giravamo col booster. Ancora, proviamo a sentire.
3: Nei 90 baciavamo le ragazze e ci rimanevano tutte le labbra appiccicate perché usavano lucidalabbre. Gianluca da Busto.
0: Lucidalabbre che rimaneva per sei mesi sopra. Era appiccicoso come le manine appiccicose. Hai ragione, Gianluca.
4: Ciao, Don Cash.
0: Noi che nei 90.
4: E noi che andavamo a ballare la domenica pomeriggio.
0: Dove?
4: Fantastico. Ciao, Pino da Mercallo.
0: Pino.
4: Sei un grandissimo.
0: Ma secondo te il pomeriggio giovani, tutti i giorni, dalle 15 alle 16, qui dentro, per chi lo facciamo noi? Ancora. Ciao.
5: Noi che negli anni 90,
0: sì,
5: finito la scuola, tornavamo di corsa per vedere i cartoni animati, soprattutto Dragon Ball. Carlos da Busto.
0: La combo.
6: Noi che negli anni 90,
0: Dragon Ball Simpson,
6: eravamo al fisso di casa per parlare con le fidanzate. Ciao, Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Noi che, sperando di non beccare mamma o papà alla risposta,
7: nei 90 gli amici ci cercavamo in carne e ossa. Ciao, Danilo da Sedriano.
0: Beh, su questo, ragazzi, chiudete il sipario.
8: Disco Radio.
9: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi. Stoi 38, autochioda.it.
10: Oltre il sentiero dorato
11: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
12: Regia di Gabriella Foletto.
13: Il 27 maggio alle ore 20:30
14: al Teatro Pime di Milano.
10: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
11: www.artenelcuore.it.
15: Vi aspettiamo!
11: Dove è talento?
16: Non esistono barriere.
17: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
18: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: Disco Radio.
0: I wanna I. E serviva una band di avvocati per farci capire che quando si fa la musica bisogna anche farci l'amore, e tutti vorrebbero fare I wanna I. E la prossima ci accompagna indietro nel tempo sulle ali della musica, all'anno in cui Marco da Bernareggio ci ha scoperto. 99, The Lawyer, con la loro I wanna
8: Rhythmic History.

0: Five Hour, John, hold me back. Allora, le ore di YCY chiudono la nostra session di musica senza interruzione. Siamo quasi alla fine, noi che nei 90 eravamo qui con Disco Radio.
1: Noi che nei 90 avevamo la cameretta tappezzata di poster di band come The Dead, The Backstreet Boys, The Spice Girls.
0: Ce l'avevamo tutte.
1: Di cui conoscevamo a memoria ogni testo, ogni parola e ogni movenza.
0: Ah, sulle movenze
1: Cristina da Torino
0: e i ritornelli ci siamo. Poi sulle strofe era tipo everybody, poi partiamo le strofe però va bene lo stesso, come va bene lo stesso che è arrivato Marelli. Va
2: bravo,
0: bene lo stesso,
2: va benissimo.
0: Mie venerdon, mi è carico energetico lì a Milano, tutto va bene,
2: tutto va bene.
0: E allora io vi lascio insieme, da Roma restituisco la linea. Grazie. Da parte di Don Cash è quasi tutto, perché nei weekend ritorno dalle 23 alle 4 con Party Set stanotte, domani notte, e poi la family lunedì dalle 13 sempre qui con me. Per il momento, peace out, buon weekend done.
3: Disco Radio.
2: Tutto a benissimo.

Emotion. Sacco di cose come ogni venerdì. Oggi ancora di più verranno anche degli ascoltatori tra i fortunati che hanno trovato delle speciali Disco Radio Bag settimana scorsa domenica alla Wings for Life, e quindi di volta in volta si aggiungeranno e verranno a trovarmi, quindi li sentirete. Motivo in più per venirci a trovare, ne abbiamo un altro tra meno di un mese all'autodromo di Monza.

categorie, ma soprattutto in quale città avete studiato è fondamentale per la classifica di oggi. Prima passeremo in mezzo al nostro primo Rhythmic History dal 1994. Come? Prego? E vabbè, quella. E allora cantatela. Se non la

0: cantate tutti, non la mettiamo. Non è vero, ma ci credo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
7: Davvero?
6: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
7: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
7: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
10: Sogni una cantina a vista,
11: vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica.
15: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
16: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
17: Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
19: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e tag 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
20: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.
21: Ciao, sono Fabio.

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciaro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza.

0: Globo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Disco Radio.
3: L'ha riconosciuto tutti i Fake History, ma in pochi lo cantano.
4: Marelli.
5: Ciao.
3: Va bene anche Seven Night. Sì, bravo. Winfield.
6: Rhythmic History.
7: Di na na na.

classifica speciale. Faremo la classifica delle città con più secchioni, con gli studenti più bravi in assoluto. Voi di dove siete? In quale materia eravate i secchioni o facevate meno pena?

0: nei panni del DJ Panozzo, perché oggi mi raggiungerà anche lui per l'Ottant History Mixer a Dracula. 16 e 27 minuti. Allora, tra poco classifica del venerdì. Voglio sapere dove avete studiato, di dove siete, insomma, in quale materia eravate secchioni o facevate meno pena, insomma. Sentiamo.
1: Io ero la prima dei somari.
0: Ah.
1: Istituto Tecnico Industriale ad Asti.
0: Benvenuta.
1: La scuola l'ha scelta mia madre, a me non piaceva per niente.
0: Ecco.
1: Una volta sono riuscita a prendere zero di meccanica.
0: Brava.
1: Anzi, zero più per l'impegno.
0: Ecco, benvenuta allora nel club anche te.
2: Marelli, all'epoca ero bellissimo e prendevo sempre voti alti. Indovina qual era il soprannome?
0: Non lo so,
2: era
0: paura.
2: Sette bello,
0: ecco.
2: Ma che te lo dico a fare.
0: Va bene. Tra poco nella classifica del venerdì, la città con più secchioni. 393 800 3000. E voi, dove avete studiato? Andavate bene?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Arriva Scienza Morgante, le ultime di Link, l'attualità, c'è la redazione.
4: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati nella Bergamasca a Curno, dolore e riconoscenza per Mustafa Ladid, l'abbraccio di oltre 1000 persone in moschea per il lavoratore 32enne morto nel tentativo di salvare due colleghi bloccati nella cisterna della Carrara Group. Maldive, la Procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub, riprendono domani le operazioni di recupero degli altri 4 corpi dei nostri connazionali sospese per il maltempo. TAV, tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'avvio delle opere compensative nei comuni della Val di Susa. A Torino il Salone del Libro, disagi al mattino per la metropolitana in tilt, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, qui si celebra la libertà. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, sospeso per maltempo il match tra Luciano Darderi e Kaspar Ruud, il norvegese avanti 4-1, in serata tocca Jannik Sinner, Andrea Bolelli e Simone Vavassori qualificati per il doppio. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa Scudetto a San Siro e parata a Milano, le news tra un'ora, il tempo di domani.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore maltempo tra Piemonte e Lombardia con piogge temporali che rischieranno di essere localmente di forte intensità, specie sul basso Piemonte, da segnalare inoltre la neve, oltre 1300 metri di quota. Domani mattina un po' di

0: residua instabilità, poi per il resto il tempo sarà in miglioramento, torneranno infatti delle timide schiarite con precipitazioni in graduale attenuazione, ma con temperature per il momento ancora piuttosto contenute. Saranno poi in ripresa da domenica con punte intorno ai 20-22 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimete.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Classifica del venerdì in arrivo alle città con più secchioni. Di dove siete, in quale materia eravate i secchioni o facevate meno pena?

0: Disco,
1: disco, disco.
2: Gli spiriti potenti, li invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: tentante.
1: È venerdì.
0: Va bene, tenete questa gioia tra poco per il TJF. Ma prima se siete pronti, diamo il via alla classifica del venerdì anche questa settimana. E come sempre, sapete, insomma, andiamo a cercare argomenti qua e là. E questa settimana abbiamo deciso di parlare appunto delle città dove in assoluto ci sono, diciamo, i ragazzi, gli studenti più bravi d'Italia, i secchioni in sostanza, insomma, praticamente quella roba lì. I dati sono invalsi ed è una classifica molto particolare. Vediamo subito le posizioni, perché insomma è di questo che non importa praticamente. Dalla terza alla seconda alla prima. Alla terza posizione il

0: di verdi per vincere la Disco Radio Bag, dovevate dirmi qual è l'ingrediente che non ci voleva per farli.
1: Lardo.
0: No, ci vuole il lardo. Dai, avevo detto che ci vuole il lardo.
2: No, ciao.
0: È lardo.
2: È lardo.
0: Vedi. E invece no, tra poco io la più veloce di voi.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima l'attualità di Link, l'attualità alla redazione, davanti a me Cinzia Morgante.
4: Ed eccoci, grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Frodi fiscali e riciclaggio a Milano, sequestrati 1.200.000 euro tra contanti, conti correnti, gioielli e orologi di lusso. 87 denunciati, perquisizioni nei confronti di 28 persone e 9 società. Il lavoro, tutto ciò che potrà essere fatto per aiutare l'Electrolux, lo faremo, così il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani. In Lombardia ha coinvolto anche lo stabilimento di Solaro. Continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione, Garlasco, il richiamo del garante della privacy ai media. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, ripreso il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, sospeso per maltempo, al norvegese il primo set e due break. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata a Milano. Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub, riprendono domani le operazioni di recupero degli altri 3 corpi dei nostri connazionali, sospese per il maltempo, le news tornano tra un'ora.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro.

0: burattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Poveri tortelli verdi di Reggio Emilia, cosa non ci volete?
3: Le olive,
2: basta
3: non
2: queste
3: ci
2: olive.
3: Vanno, le olive.
2: Ma basta.

0: Schulz, era Ambers, 18:45 minuti, non me ne vado via prima di aver regalato un'altra disco radio bag con il pasticcio servito, e il, la più veloce di voi ce l'ho al telefono, è qui con me. Allora, va detto che abbiamo rovinato i tortelli verdi di Reggio Emilia. Non avevo anche però letto gli ingredienti che stavano sotto nella seconda pagina, che erano erbette, porro e uvetta, ma questo poco importa a Marcello da Cesano Maderno. Marcello!
1: Ciao Marelli, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Marcello, tu te ne eri accorto che mancavano le erbette, il porro e le uova?
1: Io me ne ero accorto, ma
0: no,
1: non ti ho detto niente.
0: Ma finiscila, ma guarda, sei stato molto carino e non averlo insomma detto quando ci abbiamo chiamato. Senti Marcello, qual era l'ingrediente che non ci voleva per fare questi meravigliosi tortelli verdi di Reggio Emilia?
1: L'ingrediente era il caciocavallo.
0: Certo, altrimenti diventa una cosa insomma napoletana, molto buona.
1: Caciocavallo.
0: Però insomma c'è già il parmigiano che va bene, no? Buono di suo.
1: Fa il suo.
0: Senti, caro Marcello, tu mi stavi raccontando prima fuori onda, sei un responsabile di un ufficio tecnico di...
1: Sì, assistenza tecnica di una multinazionale che produce macchine taglio laser per la lamiera.
0: Urca, ma fate delle robe pazzesche, altro che star qua a fare la radio, ragazzi, voi là fuori.
1: Cerchiamo di fare delle cose pazzesche,
0: bravi.
1: Sempre è così, però cerchiamo.
0: Ecco, tipo io che cosa potrei avere che hai fatto tu, che hai insomma prodotto?
1: Allora, che faccio io personalmente? Niente, perché comunque vendiamo questi impianti a delle aziende che producono tutto il materiale che vedete in giro, ferro, inox, tagliato, okay. Che possono essere forni, elettrodomestici, castelli stradali, okay. Qualsiasi cosa...
0: Quindi
1: la mia,
0: andate in giro, potreste vedere un cartello dove Marcello in qualche modo ha lavorato, o avete magari un elettrodomestico in casa in acciaio inox e vi potrete ricordare di Marcello che ha vinto la disco radio bag. No.
1: Speriamo che si ricordano di me.
0: Marcello, ti arriva la bag e ti mettiamo dentro anche un pezzo di acciaio inox se vuoi, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
1: Non troppo pesante, perché sennò portarlo dietro con lo zainetto diventa scomodo.
0: No, leggero.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, mia moglie Elisa, il mio grandissimo figlio Matteo.
0: Bene.
1: Che è un gran calciatore.
0: Certo. Guarda, vi aspettiamo anche alla marcia Formula 1 lì. Ti inizio già a invitarvi tutti all'autodromo di Monza.
1: Volentieri,
0: va bene? Grande. Ciao Marcello,
1: grazie.
0: Buon weekend. Salutami la tua meravigliosa famiglia. Un abbraccione.
1: Grande.
0: Ciao. E adesso vi porto da Resicar. Torna on air con la notizia che stavate aspettando. Non guardatevi intorno, ascoltate bene. Cercate design, volete la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode: 18.900 euro. Solo 18.900 euro. Resicar, la vostra Nissan Juke vi aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Gruppo resicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
3: Ditelo a tutti!
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
5: Davvero?
7: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
5: Che succede?
7: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
5: Dove corro?
7: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
9: Ambù, mi piaci tu.
10: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
11: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano. Lata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
12: È arrivato il momento dei complottisti anche oggi che è venerdì.
13: Questo è complotto, comunque sì. Io l'ho mandato subitissimamente.
12: Dite tutti così, dovete impegnarvi di più. Dai, prossima settimana di nuovo.

0: Vato Aloisi!
1: Dov'è la frutta? Dov'è le banane?
0: Guarda, fammi ringraziare ancora, sono stati qui, spero insomma si siano divertiti. Nicolò e Alessandra.
1: Li fatti sentire, eh?
0: Certo.
1: Dite prima. Un ciao al mio 3, 1, 2, 3.
2: Ciao!
1: Grazie.
0: Grazie
1: a voi.
0: Wings for Life hanno trovato la super disco radio bag.
1: Che contiene un gadget speciale.
0: Sì, vabbè, che cambia sempre. Il prossimo evento, la marcia Formula 1. E non lo so, ci pensiamo.
1: Le ciliegie costano troppo al chilo. Le 7 di sera.
0: Le fragole che lanciamo e si schiaccia. Ma vabbè, ci saranno anche la marcia Formula 1 e quindi dei fortunati come loro verranno. Siete stati fortunati, no?
2: Tantissimo.
1: Non è che per caso siete di Tortona, no?
0: No.
1: Perché lui fa vincere sempre,
0: no,
1: la gente del Piemonte.
0: Dove siete?
2: Sicilia,
3: Palermo,
0: vedi?
4: Brave picciotte.
0: Ah, sono tuoi parenti. Certo. Ah, ecco perché si sono fermati fino a questo.
1: Gira e rigira, gira e rigira, cascano sempre qui.
0: Vabbè.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie Fabio, le prossime 3 ore le trascorriamo insieme. Io sono Alessio Roisi, questo è l'uomo di Calvin Harris.

Satisfy, novità qui su Disco Radio. È un weekend un po' grigino, almeno in queste ore, però a quanto detto dal nostro Fabio Marelli in versione meteorologo dovrebbe migliorare. Questa è una bella notizia, apriamo il weekend alla grande, quindi con la prospettiva del bel tempo e soprattutto con la prospettiva dell'ottima musica di Disco Radio, le più ritmate dal 90 ad oggi che vi accompagneranno anche nel corso della prossima ora.

proprio tu, ascoltatore e ascoltatrice di Disco Radio, che tra le mani hai un biglietto, due biglietti, tre biglietti, quattro biglietti per il concerto di Bruno Mars. E dammene uno, dai. Tra un mese, tra un mesetto sarà, anzi scusate, tra due mesetti precisamente, il 14 e il 15 luglio sarà alla San Siro a Milano. Bruno Mars, quello di I Just Might, e tra un attimo anche la Star del Ritmo.

0: le 22.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
7: Con Denicar, dolce partire!
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
7: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
7: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazioni su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Ciao, sono

0: pazzesca.
1: Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane e Trita Seregno chiudeva?
8: Va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane e Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane e Trita, mangia che deve

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. Vi piacciono gli anni 90? Siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna il Rethink History, che poi vi aspetta in versione estesa alle 21, naturalmente da queste parti. Ritroviamo Regina con Killing Me Softly.

Eccolo qua, Anima con Beautiful. Allora, visto che si sta avvicinando il weekend, magari avete pensato di organizzare una bella gitarella fuori porte, allora portate con voi la musica di Disco Radio ovunque andiate. Come? Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone, da lì ci potete ascoltare, mandare messaggi alla diretta e riascoltare in podcast. Alok e Khalid adesso.

0: Caffagiuolo, I Kissed a Girl e m'è pure piaciuto. 19:31, tra poco parleremo di tradimenti. Voi l'avete mai fatto un po' di corna? O magari state tradendo proprio in questo periodo, cari miei furbacchioni? No, perché ho scoperto, appena scoperto, che c'è una provincia lombarda in cui in fatto di corna ci si diverte e molto, molto più che nelle altre province d'Italia. E no, non è Milano. Tra poco vi svelo qual è.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torniamo seri, si va in redazione dove c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Frodi fiscali e riciclaggio. A Milano sequestrati 1.200.000 euro tra contanti, conti correnti, gioielli e orologi di lusso, 87 denunciati. Perquisizioni nei confronti di 28 persone e 9 società. A Lodi ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 27enne, si sarebbe presentato sul posto di lavoro della donna nonostante l'imposizione del giudice. Continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione, Garlasco, il richiamo del garante della privacy ai media. Tennis internazionali d'Italia, Caspar Ruud in finale, Luciano Darderi ha ceduto alla fatica, si gioca il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, chi vince sarà l'altro finalista. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata a Milano. Pedaggio autostradale da pagare, una nuova truffa su WhatsApp, messaggio da un numero estero, il link conduce a un falso sito internet per rubare dati personali e credenziali bancarie. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E il garante della privacy ha fatto sentire la sua voce per ricordare qual è la normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti, oltre che delle garanzie costituzionali. Per dire cosa? Che si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda

0: vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Il riferimento è a Garlasco e è assolutamente pieno di buon senso e dovuto, visto che accendendo la televisione a qualsiasi ora, o accendendo la radio a qualsiasi ora, o aprendo un qualsiasi giornale o rivista, si rischia di incontrare le ultime o le penultime o le antiche notizie riguardanti la vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto, come sappiamo, ormai quasi 20 anni fa, nell'agosto del 2007. Ha fatto benissimo il Garante, ma viene da chiedersi, ma non si era accorto prima? È da un anno che va avanti questa storia, da un anno che persone organizzano dei veri e propri talk show dedicati non alla politica, non a questioni che possono essere di interesse pubblico, ma alla vicenda di Garlasco. E allora potevamo forse pensarci prima che la maionese impazzisse del tutto, come ancora adesso.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Qual è secondo voi la provincia lombarda, esclusa Milano, nella quale si cornifica di più? Fatevi avanti, 393 800 3000.

0: Al DJs, what a feeling! 19.46 si chiude il nostro Fran Disco to Disco, che nel fine settimana vi aspetta in versione weekend, cioè con tutte le nostre hit che suoneranno senza alcuna interruzione. Allora, è inutile girarci intorno, le corna esistono, voi direte, ma va? Però magari c'è una coppia d'amanti che ci sta ascoltando proprio adesso, ma ciao, benvenuti. Allo stesso modo c'è anche qualcuno che in questo momento sta indossando un bel paio di corna, lo so, non è bello, ma noi il dato lo dobbiamo analizzare, perché c'è una recente ricerca che ha aggiornato la classifica delle province italiane in cui si tradisce di più. Ora, numericamente Milano si conferma la capitale italiana del desiderio proibito, e fin qui ce l'aspettavamo, cioè non ci metto nemmeno tutta sta enfasi, perché dai, città dinamica, incontri, locali, lavoro, tutto quello che può far scattare la scintilla ce l'abbiamo. Ma c'è una città lombarda in cui in proporzione alla popolazione si fanno più corna. No, caro Daniele D'Asti, che ci hai scritto al 393 800 3000, non è Monza quella città. Poi se tu hai altri dati o esperienze dirette, facci sapere. La risposta invece è Varese, che ha la percentuale più alta in rapporto alla popolazione residente. Allora, i dati appunto provengono da un'app che si è proprio dedicata agli incontri extraconiugali, e vedi che appunto al primo posto numericamente c'è Milano, seconda Roma, al terzo posto Torino, con ben 105.000 iscritti, che non è poco. Ma se guardiamo, come vi dicevo prima, il rapporto alla popolazione iscritti, Varese è prima, e dopo sapete chi c'è? C'è Bergamo e c'è Como, che è terza. Quindi, cari amici, che volete uscire dalla solita routine, adesso è chiaro dove andare a trascorrere un po' del vostro tempo libero, che poi Varese, no? Non è che io la conosca così bene, meriterebbe una visita. Il Sacro Monte, per esempio, dicono molto bello, bel panorama.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con tre tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Oltre il sentiero dorato
9: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
10: Regia di Gabriella Foletto.
11: Il 27 maggio alle ore 20:30
12: al Teatro Pime di Milano.
8: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
9: www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
9: Dove Trento?
14: Non esistono barriere.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
16: Allora, ho preparato un bel fine settimana a Varesotto. Allora, quindi Sacromonte, poi si va a Villa Panza, teniamo aperta l'app e vediamo cosa succede. C'è Cambra?

Offenbach, Sofian Pamar, c'era Cynical su Disco Radio e adesso è tempo di novità alle 8 della sera. Che poi se vogliamo davvero fare le pulci, in realtà mancherebbero 30 secondi alle 8 della sera, ma va bene, siamo lì, lo sappiamo, ce lo diciamo tra noi. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Luisi, vi ricordo che ci potete seguire anche dalla nostra app, scaricatela sul vostro smart speaker, anzi scusate, scaricatela sul vostro cellulare, da lì ci potete anche riascoltare in podcast e soprattutto scoprire le nostre novità. Questa per esempio si intitola Devotion, il nuovo di Joel Corry.

il nuovo di Joey Corry. Insieme a Ra c'era Devotion. Ancora buon venerdì sera. Io sono Alessia Luisi, abbiamo ancora due orette per stare insieme. Lui si chiama Neo, quello di Let Me Love You.

0: Home in questo venerdì sera su Disco Radio. Con voi fino alle 22 ci sono io, Alessia Luisi. E tra un attimo torna anche la storia del ritmo.
1: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo, buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
10: Davvero?
9: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
10: Dove corro?
9: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada! Questa casa è un sogno! Sogno! Sogno!
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, TAG e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
19: Disco Radio.
0: È tempo di stare nel ritmo, come ogni sera alle 21 vi aspetto per riportarvi negli anni 90 ma anche nei primi del 2000. Come facciamo adesso con Selena, Let the Music Use You Up.

tac tac. È uno dei pezzi forti del Party 7 che vi aspetta ogni notte qui su Disco Radio con Edo Munari e Matteo Epis, che selezionano per voi la migliore musica da club. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e sto con voi fino alle 22 con le più ritmate dal 90 ad oggi. Siete su Disco Radio.

0: Allora, volevo dare una notizia. Poi ho sentito il piano dei De Bausa e ho detto: ma sì, allora parliamo di Piano City, che questo weekend torna a Milano. Ne parliamo tra poco, anche perché ci sono un sacco di concerti, di cui uno, ti dico, cara Cinzia Morgante, alle 6 del mattino, domenica. E io vado.
1: Davvero?
0: Sì, vado.
1: Cioè, punti la sveglia?
0: Punto la sveglia. E andrò in bici, vestito tutto attillato, che poi vado a pedalare.
1: Tutta la
0: roba pazzesca. Cioè, dovreste esserci anche voi solo per vedermi in quelle condizioni.
2: In arrivo la musica.

0: Richiamo del garante della privacy ai media. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi dei nostri connazionali morti durante un'immersione subacquea alle Maldive, sospese oggi per il maltempo. La Farnesina invia personale a Malè. Tennis internazionali d'Italia, secondo set della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Casper Ruud, primo finalista. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa a scudetto a San Siro e parata fino in piazza Duomo a Milano. Media israeliani, ucciso a Gaza il leader del braccio armato di Hamas, Yitzhak Din al-Haddad, tra le menti dell'attacco terroristico del 7 ottobre. Il ministro della difesa, Israel Katz, prima o poi Israele vi troverà. È tutto per le news, il tempo di domani.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore maltempo tra Piemonte e Lombardia, con piogge temporali che rischieranno di essere localmente di forte intensità, specie sul basso Piemonte, da segnalare inoltre la neve, oltre 1300 metri di quota. Domani mattina un po' di residua instabilità, poi per il resto il tempo sarà in miglioramento, torneranno infatti delle timide schiarite con precipitazioni in graduale attenuazione, ma con temperature per il momento ancora piuttosto contenute. Saranno poi in ripresa da domenica con punte intorno ai 20-22 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trevi Meteo.
3: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale Papa fosse, sì. Cioè, no, era Papa Winnie.
4: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
5: 16 volte che riascoltiamo.
4: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
6: ma scusa,
4: capito?
6: È la parte più bella!

0: venerdì dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Tra poco parliamo di Piano City, un grande evento che sta per arrivare a Milano. Nel frattempo qua

Lui si chiama Harvey, è entrato ufficialmente nella playlist di Disco Radio grazie a voi che l'avete votato nella sezione Music Club del nostro sito. Ho queste nostre hit che suonano senza alcuna interruzione ogni ora. Ricordate che vi aspettano per tutto il weekend. Qualsiasi cosa andiate a fare nel fine settimana, ascoltatele, anzi accompagnatele con le nostre hit. Amate la musica, a proposito, siete, se siete qui ovviamente la risposta è ovvia, solo che la musica non è solo ascoltarla alla radio, un CD oppure Spotify. La musica è anche e soprattutto quella che si fa dal vivo, e a Milano stanno per arrivare più di 250 concerti in un solo weekend. Infatti da oggi a domenica torna Piano Milano City con più di 250 artisti italiani e internazionali che si esibiranno gratuitamente in oltre 140 luoghi della città. Difficile raccontare tutto in un minuto, vi posso segnalare alcuni degli artisti più interessanti della scena mondiale come Ise Deniz, Frozen in Time, che si esibirà domani alle 21, oppure Gael Racoton Drabe alle 22 sempre di domani, questo artista francese che ha vinto il primo premio al concorso pianistico al Montreux Jazz Festival.

0: Festival, e poi ci sarà la Piano Night a mezzanotte, sempre di domani, oppure domenica all'alba. Voi vi svegliereste per andare a vedere un concerto pianistico? Ecco, io lo farò alle 6 del mattino. La musica arriva al velodromo Vigorelli, che è uno dei momenti più suggestivi e ripetibili dell'intera tre giorni. Come vi dicevo, tutti i concerti sono gratuiti e ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma degli eventi è disponibile online sul sito pianocitymilano.it fino a domenica in città. E da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro, con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dolce partire.
3: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
4: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
5: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
6: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
8: Info su denicar.it.
9: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pizza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
10: Ambu, mi piaci tu.
11: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
12: Ditelo a tutti!
13: Fermo! Hai visto?
14: Non può essere!
13: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
15: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. Tanne 4,99%, TAEG 5,97%.
13: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Le 20:48 di questo venerdì sera, con voi ci sono io, Alessia Luisi, e tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party.

Havana Nanana. C'era Camilla Cabello insieme a Young Tough. Io sono Alessia Luisi e tra poco faremo festa, sì, lo sapete bene. Ma soprattutto vi devo ricordare che questo fine settimana, se farete una bella gitarella fuori porta, anche perché il meteo si dovrebbe un po' sistemare, approfittatene per ascoltarci ovunque decidiate di andare tramite la nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. Subito Calvin Harris e i Kazabian.

0: artista che lì è Pharrell Williams con Take Me e su Disco Radio inizia la festa. Vi piacciono gli anni 90? Allora siete i benvenuti. Io sono Alessia Loisi, quello che inizia da adesso è il Rhythmic Easter Extended Version in 60 minuti che ogni giorno su Disco Radio dedichiamo non solo a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Non solo salutiamo quelli che ci ascoltano in diretta al venerdì sera tra le 21 e le 22 ma diamo il buongiorno a chi ci ascolta in replica il sabato mattina. Tra un attimo i Taos, i Pups and Scar, subito Scatman John.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco.

0: il 1999, l'anno in cui Pabst & Scar fece la storia del ritmo con questa You Are My Love. Inizia la Rhythmic History Extended Version così, e tra un attimo anche Gala con Let The Boy Cry.
1: Rhythmic History.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dori e Trento
10: non esistono barriere.
11: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
12: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
13: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
12: e risolviamo. Buona idea.
13: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
12: E la qualità la trovi in ogni stagione.
13: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
15: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
17: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
19: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
20: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
21: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
22: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
23: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emo, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
24: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
25: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
26: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
25: Oh, guarda che sono geloso.
26: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
25: Pane Trita, mangia che devi crescere.
0: Non c'è modo migliore che iniziare il fine settimana con le hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Luisi e visto che si apre il fine settimana vi do una bella dritta, perché Disco Radio vi accompagna praticamente ovunque in tutto il Nord Italia se avete un autoradio digitale DAB. Non solo in Piemonte e Lombardia, ma ci potete ascoltare in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. E poi ovviamente, come sempre vi ricordo, scaricate la nostra app sul vostro smartphone. Ripartiamo dal 97.
3: Gala.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

All'interno del Repeat History Extended Version c'era proprio questa qui, Infinity di Guru Josh. Benvenuti da me, sono Alessio Easy. Subito prima c'era Floor Filla con The Hypno. E se state qui, tra un attimo gli ATC.

0: come detto, non dimenticate che ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22 per selezionare per voi la migliore dance storica. Non riuscite ad ascoltarci a quell'ora? Siamo in replica al mattino, nel fine settimana tra le 6 e le 7. Non riuscite nemmeno in quell'orario? Abbiamo la soluzione per voi, si chiama podcast, quindi scaricate l'app ufficiale di Disco Radio e da lì ci potrete riascoltare, non solo sull'app ma anche sul sito discoradio.it. Continua il nostro viaggio tra un attimo dal 95 Bar e Roxy con Come Together, Brothers di Sexy Girl. Subito vi porto Around the World.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: discoteca della playa.
1: Nel fine settimana Disco Radio si trasforma nella vostra discoteca personale, grazie anche a Paradiso. RL97, tra un attimo tornano i Bumblebee.
2: Rhythmic History.
3: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Belso via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: Che bello è farvi ascoltare la migliore dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci sono io ad accompagnarvi, Alessia Ruisi, e tra un attimo anche i Datura con The Sign. Però, prima di tutti, dal 2000, Bumblebee, Crime of Passion.
4: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: poche ore fa su Disco Radio raccontavamo che Varese è la provincia italiana nella quale si fanno più tradimenti, più corna, ecco. Questa potrebbe essere la vostra colonna sonora. People are still having sex. Con la tour dal 91 si chiude l'appuntamento con la storia del ritmo. Io sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cerchi un'auto o un veicolo commerciale, li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
2: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
3: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
9: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
10: Davvero?
9: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
10: Dove corro?
9: In Viale Incon 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!

0: Fermo! Hai visto?
1: Non può essere!
0: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
3: Autorigol di...
4: A Milano dal 1906.

0: È così facile, ragazzi, essere i protagonisti anche la notte su Disco Radio. Vi basta dire allo zio Don Cash da dove e da quando si balla con noi. Ciao, chi balla stanotte?
1: Ciao Don Cash, sono Marta da Novi.
0: Ciao Marta da Novi, e questa notte i prossimi artisti, i primi, si presentano da soli.
2: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Yeah!

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Con Denicar, dolce partire.
4: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
9: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Sogni una cantina a vista?
13: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Ciao, sono

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
2: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299. Welcome
3: to the party! Disco Radio Party! Edo Munari e Matteo Evans.
4: Every time I'm dead, we free. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio
3: Papa. Voi ascoltate noi mentre io ascolto voi. Chi balla con Disco Radio Don Cash? Ciao.
4: Ciao Don, Dora da Chivasso.
3: Ciao Dora, ancora.
5: Ciao Don Cash.
3: Yeah.
5: Stefano da Lecco.
3: Ciao gli amici di Chivasso, di Lecco. Ciao Dora, ciao Stefano. E allora se io vi ascolto e voi ci ascoltate, la prossima di Lost Frequencies, Listen to Me. Party.

hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri grande panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41. Oh yeah, oh yeah.

0: It's midnight, baby. Allora, benvenuti nella famiglia di Disco Radio con lo zio Don Cash.
1: Ciao Don,
0: yeah.
1: Ti voglio bene.
0: Ciao.
1: Sono felice. Ciao Don Pazzarovi.
2: Ciao, ciao, bro. Ciao Disco Radio, Roberto Rapparabiano.
0: Quanti Roberti abbiamo questa sera? Il prossimo è Bori con la sua Feel of the Night. Party.